0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa la via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmina Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa e la via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry. Saluta Wimbledon anche Jasmina Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega con I convitati di pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi paralizzato dopo il secondo attacco USA all'Iran. Dal monitoraggio di Bloomberg, solo qualche imbarcazione, fra cui una super petroliera colpita da sanzioni, transita sulla rotta più vicina all'Iran. È possibile tuttavia che qualche nave abbia spento il transponder per non essere individuata. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito della proprietà della Lukoil. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando la sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, poi altre 3 partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, piccolo comune a sud di Chieti. Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le guardie guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata in località del sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Un nuovo stop di 23 ore colpirà il personale degli equipaggi dei treni Italo. La mobilitazione nazionale indetta dal sindacato UIL Trasporti è stata fissata per oggi e domani. Si tratta del secondo grande blocco dopo quello dello scorso 11 marzo. L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente. Temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Erano ex 007 agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Mettevano i pizzini nelle tasche della camicia, cedevano notizie riservate ai russi e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono finiti ai domiciliari. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli USA armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Un'esplosione si è verificata oggi intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento della ex esplodenti Sabino a Casalbordino, a Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Ci sarebbero un morto e un ferito. Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, poi altre 3 partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

0: contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge: gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25° rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dalle offese di Donald Trump. È ingiusto, dice la presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, dice: Vannacci ora fa propaganda. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Devono lasciare Roma entro 3 giorni, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca: risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non è esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, si legge nella nota. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale. È morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, voce degli anni 80, nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa difende i propri confini con umanità ma anche intransigenza, lo afferma sui social la Premier Meloni, che aggiunge: volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione rendendolo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini, e i fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, durerà fino a quando Teheran smetterà di attaccare le navi, dice un funzionario americano ad Axios. Intanto le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani penetrati nello spazio aereo del regno. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Ormuz si è quasi completamente fermato dopo 2 giorni di attacchi statunitensi contro Teheran. La Farnesina ha espresso all'ambasciatore russo la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute da 2 funzionari espulsi oggi su provvedimento proprio del Ministero degli Esteri perché coinvolti in operazioni di spionaggio. Durante l'incontro con Paramonov, il segretario generale del Dicastero, Guariglia, ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione. Previsti 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i 2 italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria
0: Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il

0: Taglio di 120.000 posti di lavoro, lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild citando un documento interno in cui vengono illustrate le misure di austerità che il gruppo vuole adottare per uscire dalla crisi. Ciclismo: il campione del mondo Tadej Pogacar vince la sesta tappa del Tour de France dando spettacolo sul Tourmalet. Lo sloveno è di nuovo maglia gialla. Jonas Vingegaard, secondo, a oltre 2 minuti. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Era già finito in manette per aver tentato di uccidere il compagno della figlia colpendolo al collo con un coltello a serramanico. Ora un 68enne di Prato deve rispondere anche di un'altra accusa. Per la procura avrebbe avvelenato la moglie, somministrandole con ogni probabilità del topicida per settimane, forse per mesi. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Tensione alta in Medio Oriente: dopo i nuovi attacchi americani, l'Iran mette in guardia gli Stati Uniti da un nuovo avventurismo militare nella regione. Interviene anche Israele: siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Calciomercato: l'Inter ha chiuso per Hanan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise, operazione da 25 milioni di euro più bonus. Decisivo è il rilancio nerazzurro dopo le prime due offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Le avrebbe gridato: cosa guardi, sono uomo e musulmano, prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne di origini algerine irregolare in Italia è stato arrestato. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il vasto incendio intanto è stato domato. Traffico a Ormuz è quasi completamente fermo dopo un'altra notte di raid incrociati nel golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Interviene Israele: siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. A Mashhad intanto una folla oceanica per l'ultimo saluto a Khamenei, sepolto nella sua città natale. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Calcio: un mese e mezzo di stop per il milanista Pulisic, infortunato durante i mondiali. Il Milan spera di riaverlo per la prima di campionato a Torino. Intanto, dopo un giorno di pausa, iniziano i quarti di finale del mondiale. C'è Francia-Marocco alle 22, con la vincente che affronterà Spagna o Belgio. Allarme e sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. E intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di 1 anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato. Al conduttore di Report, l'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto, ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmina Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato, un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa e la via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz, il cessate il fuoco è finito, dice Trump, reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry. Saluta Wimbledon anche Jasmina Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80esima edizione del premio Strega con I convitati di pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 km chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi paralizzato dopo il secondo attacco USA all'Iran. Dal monitoraggio di Bloomberg, solo qualche imbarcazione, fra cui una super petroliera colpita da sanzioni, transita sulla rotta più vicina all'Iran. È possibile tuttavia che qualche nave abbia spento il transponder per non essere individuata. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito della proprietà della Lukoil. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando la sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, piccolo comune a sud di Chieti. Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata in località del sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Un nuovo stop di 23 ore colpirà il personale degli equipaggi dei treni Italo. La mobilitazione nazionale, indetta dal sindacato Will Trasporti, è stata fissata per oggi e domani. Si tratta del secondo grande blocco dopo quello dello scorso 11 marzo. L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente. Temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid
2: raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Erano ex 007 agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i 2 italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Mettevano i pizzini nelle tasche della camicia, cedevano notizie riservate ai russi e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono finiti ai domiciliari. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli USA armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Un'esplosione si è verificata oggi intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, a Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Ci sarebbero un morto e un ferito. Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, poi altre 3 partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. E questa è la decisione del ministro degli esteri italiani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica: risponderemo. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica a differenza degli europei. Poi aggiunge: gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25° rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio, giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dalle offese di Donald Trump. È ingiusto, dice la presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, dice: Vannacci ora fa propaganda. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra. L'Italia espelle 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Devono lasciare Roma entro 3 giorni, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca: risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non è esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, si legge nella nota. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno. Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della procura di Ascoli, che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale. È morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, voce degli anni 80, nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa difende i propri confini con umanità ma anche intransigenza, lo afferma sui social la Premier Meloni, che aggiunge: volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione rendendolo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini, e i fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Durerà fino a quando Teheran smetterà di attaccare le navi, dice un funzionario americano ad Axios. Intanto le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani penetrati nello spazio aereo del regno. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo 2 giorni di attacchi statunitensi contro Teheran. La Farnesina ha espresso all'ambasciatore russo la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute da 2 funzionari espulsi oggi su provvedimento proprio del Ministero degli Esteri perché coinvolti in operazioni di spionaggio. Durante l'incontro con Paramonov, il segretario generale del Dicastero, Guariglia, ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione. Previsti 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i 2 italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild, citando un documento interno in cui vengono illustrate le misure di austerità che il gruppo vuole adottare per uscire dalla crisi. Ciclismo: il campione del mondo Tadej Pogacar vince la 6ª tappa del Tour de France dando spettacolo sul Tourmalet. Lo sloveno è di nuovo maglia gialla. Jonas Vingegaard, secondo, a oltre 2 minuti. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Era già finito in manette per aver tentato di uccidere il compagno della figlia colpendolo al collo con un coltello a serramanico. Ora un 68enne di Prato deve rispondere anche di un'altra accusa. Per la procura avrebbe avvelenato la moglie, somministrandole con ogni probabilità del topicida per settimane, forse per mesi. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Tensione alta in Medio Oriente. Dopo i nuovi attacchi americani, l'Iran mette in guardia gli Stati Uniti da un nuovo avventurismo militare nella regione. Interviene anche Israele: siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Calciomercato: l'Inter ha chiuso per Anan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise. base, operazione da 25 milioni di euro più bonus. Decisivo è il rilancio nerazzurro dopo le prime due offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Le avrebbe gridato: cosa guardi? Sono uomo e musulmano, prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne di origini algerine, irregolare in Italia, è stato arrestato. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il vasto incendio intanto è stato domato. Traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo un'altra notte di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Interviene Israele: siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. A Mashhad intanto una folla oceanica per l'ultimo saluto a Khamenei, sepolto nella sua città natale. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Calcio: un mese e mezzo di stop per il milanista Pulisic, infortunato durante i mondiali. Il Milan spera di riaverlo per la prima di campionato a Torino. Intanto, dopo un giorno di pausa, iniziano i quarti di finale del mondiale. C'è Francia-Marocco alle 22, con la vincente che affronterà Spagna o Belgio. Allarme e sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa la via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa e la via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega con I Convitati di Pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112 e è caduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi paralizzato dopo il secondo attacco USA all'Iran. Dal monitoraggio di Bloomberg, solo qualche imbarcazione, fra cui una super petroliera colpita da sanzioni, transita sulla rotta più vicina all'Iran. È possibile tuttavia che qualche nave abbia spento il transponder per non essere individuata. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. Le dell'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito della proprietà della Lukoil. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando la sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva, oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Esplosione questa mattina.

0: In una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina al Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata in località del sud dell'Iran situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Un nuovo stop di 23 ore colpirà il personale degli equipaggi dei treni Italo. La mobilitazione nazionale indetta dal sindacato UIL Trasporti è stata fissata per oggi e domani. Si tratta del secondo grande blocco dopo quello dello scorso 11 marzo. L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente. Temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Risvelati i segreti dei due ex 007 arrestati, Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Erano ex 007 agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Mettevano i pizzini nelle tasche della camicia, cedevano notizie riservate ai russi e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono finiti ai domiciliari. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli USA armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Un'esplosione si è verificata oggi intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento della ex esplodenti Sabino a Casalbordino, a Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Ci sarebbero un morto e un ferito. Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, poi altre 3 partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. È questa la decisione del ministro degli esteri Tajani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica: risponderemo. convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev, mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge: gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25esimo rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dalle offese di Donald Trump. È ingiusto, dice la presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, dice: Vannacci ora fa propaganda. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Devono lasciare Roma entro tre giorni, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, si legge nella nota. La corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e tre mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della procura di Ascoli, che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale. È morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, voce degli anni 80, nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. È tutto, a più tardi.
2: Notte News. Le 5 e 2 minuti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di su da me.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
3: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
2: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
4: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
9: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
8: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 6 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: 7, questa è Radio City, sono Betty, staremo insieme sino alle 10.
1: Buongiorno a tutti, sono Giorgiana da Belforte, I love you e sempre e comunque Radio City.

0: Italia. arriva l'aria africana che spingerà i termometri a più 10 gradi. Ma non fanno paura queste notizie così? E vabbè, io mi ripeto un po' con gli esperti, no, leggevo 10 gradi in più, ragazzi, sono tanti, mamma mia, dove arriveremo ai 50 gradi? No, perché 40 ci siamo già, un attimo. Allora, buongiorno a tutti, noi rinfreschiamo le vostre giornate, la vostra estate con la musica di Radio City. Grazie a tutti per i vostri messaggi già copiosi, già scritti, anche i vocali. Ne ascoltiamo un po' subito. Chi abbiamo in linea? Chi abbiamo in diretta via etere, nel vento, in diretta nel vento? Che bella, una canzone dei Pooh, bella. Così, D'Amblè questa mattina, eccola.
1: Buon
0: qua.
1: Buon venerdì a tutti. Ciao. Ma ricordatevi di essere felici anche negli altri giorni della settimana.
0: Vero.
1: Perché la gioia è autorigenerante. Buona giornata a tutti, Eleonora da Belfort.
0: Ele, ma tu sei veramente la nostra, come dire, la nostra persona positiva, la nostra mascotte, ecco, ti definisco così questa mattina, sei la mascotte di Radio City che ci lancia buon umore, quindi morale sempre alto, nonostante magari ci siano situazioni un po' difficili da affrontare, però bisogna avere sempre il morale alto e mai abbandonarsi alle brutte cose, no, per carità. Poi abbiamo il messaggio, il vocale di Fabrizio che ritroviamo questa mattina, eccolo qua.
2: Buongiorno a tutti da Fabrizio, Isola del Cantone.
0: E allora ciao Fabri, Isola del Cantone, un bacione a te, buonissima giornata. Poi saluto anche Sere che ci ha dato delle notizie questa mattina, delle informazioni interessanti, avremo modo comunque di leggerle. Saluto anche Claudio, Angela, bacioni e ringrazio anche Cristina. Un saluto speciale anche ad Anna, già sintonizzata su Radio City. Allora ricordo immediatamente il numero, il 333 46 35873. One Love, un grande successo dei Blu.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Tra venerdì e il weekend un lieve cedimento del campo barico permetterà l'insorgere di maggiori variabilità anche tra Piemonte e Liguria, con rischio di qualche incursione temporale venerdì soprattutto sui rilievi, Alpi e zone appenniniche della Liguria, con possibili sconfinamenti in serata anche alle aree pedemontane piemontesi. Farà comunque ancora molto caldo, seppur con temperature massime contenute entro i 34-35 gradi. Poi sabato ancora a rischio di acquazzoni temporali su gran parte dei settori montuosi tra Piemonte e Liguria, con possibili sconfinamenti verso sera anche alla pianura piemontese e localmente alla costa ligure. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
8: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
7: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame?
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è venerdì 10 luglio. Le stelle dicono: Ariete, Mercurio e Marte vi sono amici, pertanto dovreste sapervi impegnare con la grinta che vi contraddistingue. Cercate di essere forti e convinti anche nei rapporti affettivi, nonostante la dissonanza di Venere tenda a rendervi poco partecipi. Toro, con Venere nel segno amico del Cancro, le vostre doti pratiche vi sapranno guidare verso gli obiettivi che vi siete prefissi per questa giornata. Gemelli, le vostre azioni sono fortunate e destinate a portarvi al successo, anche se non nell'immediato. Cancro, avete opportunità ottime di riuscita grazie a Venere nel segno, pertanto non perdete tempo e attivatevi per ottenere il massimo in ogni situazione. Leone, quello che state vivendo è un buon periodo e le stelle consigliano di non sprecare tempo ed energie al fine di ottenere ciò che desiderate. Vergine, siate ordinati e attenti, solo così potrete ovviare ad eventuali disguidi, sempre possibili per Mercurio dissonante. Bilancia, le prospettive professionali sono ben sostenute da un ottimo Mercurio, mentre i rapporti affettivi potrebbero essere turbati da Venere in quadratura. Vigilate. Scorpione, appagante la vita di coppia che vive momenti davvero intensi. Sagittario, siate energici e cercate di far valere le vostre idee. Capricorno, pazientate ancora un po', cari Capricorno. Molto presto ci saranno miglioramenti nella vita sentimentale, mentre per il lavoro tutto continuerà ad andare bene. Acquario, nel lavoro con Mercurio sempre in ottimo aspetto potrete continuare a dedicarvi ai progetti già avviati. Non dimenticate i vostri impegni familiari che ugualmente meritano la vostra attenzione. Pesci, approfittate della benevolenza di Venere per cercare di sistemare al meglio alcune situazioni un po' complicate. Se saprete concentrarvi, ce la farete. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

CeeLo Green, niente, non bisogna mettere la crema, donne, perché qui ci sciogliamo, ma nemmeno un po' di siero, niente da fare, non bisogna più mettere niente, mamma mia ragazzi, ma come siamo messi? Già ci sciogliamo, la cremazione assicurata in questi giorni, veramente una botta di caldo, hai capito? Ah beh, hai, vedi lì che anche in Val Borbera questa mattina fa caldo, fa caldone, 18 gradi, ma state una meraviglia, ma 18 gradi, ma che voi i nostri già 24-25 questa mattina, io in viaggio, ormai viaggio così, Mi controllo la temperatura esterna, ovviamente, mamma mia, già 24 gradi questa mattina, presto presto. Allora saluto e ringrazio anche il nostro amico che ci scrive dalla Val Borbera, Nesta, naturalmente buona giornata, buon venerdì e buon fine settimana a te, saluto e ringrazio e mando un bacio anche ad Angela, Jessica, poi vedo Giorgetta, ascolteremo anche il tuo vocale. Un saluto anche ad Angela e Claudio, presenti anche loro, fedelissimi. Già venerdì, già venerdì, mamma mia, il tempo vola, vola. Però qui abbiamo una dedica particolare. Ciao, puoi farmi una dedica che oggi è il nostro compleanno di Pietro e Paolo, i gemelli di Serravalle Scrivia. 54 anni, ma siete meravigliosi, cinquantenni. Allora, Pietro e Paolo, due bei nomi, bellissimi direi. Due gemelli, allora, famosissimi, credo, in quel di Serravalle, sarà così. Allora, auguri ragazzi, buon compleanno, un compleanno speciale, naturalmente gli auguri anche da tutti noi di Radio City, auguri, auguri, buon compleanno.

0: ragione, vedi, Pietro e Paolo che oggi festeggiano il compleanno, i gemelli di Serravalle, Andy scrive giustamente, beh, risparmiate pure solo nomastico, e va, è vero, è vero, è vero, è vero. Ciao Andy, grazie, grazie mille, è sempre un piacere ospitarti. Allora, Giorgetta dice questa mattina 22 gradi, guarda, per me alle 6:30 del mattino 22 gradi sono già troppi, guarda, te lo dico, un bel fresco, ma veramente a 22 gradi alle 6:30 del mattino, no, no, no, io mi rifiuto categoricamente. Allora, ci fermiamo, tra poco ancora grande musica insieme a Baby K con la sua Tucca Macarena.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti: cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre. E nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

però stiamo scialli. Allora, grazie a tutti. Saluto chi si è preso il raffreddore a luglio. Mauri, ma cosa mi combi? È l'aria condizionata, ragazzi, perché la teniamo troppo, sì, è troppo alta, quindi poi succedono queste cose: caldo, freddo, vai in macchina, sali in macchina e allora una botta di calore che sono anche pericolose. Quindi mi raccomando, cerca di farlo passare. Che palle, però, il raffreddore. Già siamo messi così con il caldo che dobbiamo un attimino, come dire, cioè, programmarci la giornata con il che no, hai voglia di programmare. Però adesso attenzione, perché intanto ho detto creme, no donne, buongiorno Betty Belli. Allora, intanto a proposito della crema, mi scrive Esther: solo di notte perché non tiene? Ma infatti lo so, ma io insisto, al mattino passo invece. Lei capito, donne, questo è un segreto, lei passa sul viso un cubetto di ghiaccio, ma ghiaccio per rinfrescare, quindi rassodare. Ti capi, Esther? Bello questo consiglio, lo proverò. Saluto invece Sara, che vuole salutare il suo grande amore Alberto e le sue piccoline bimbe Rebecca e Gioia. E buone ferie a Rebecca, che va in montagna con i nonni. Beata lei, al fresco. Allora, un bacione ragazzi, buona giornata. A proposito di temperature, vedi il cubetto di ghiaccio, quindi evitiamo di mettere creme perché intanto niente da fare. Ma abbiamo un segreto, certo che ce l'abbiamo. Quale? È il segreto degli antichi egizi per riuscire a dormire bene nonostante il grande caldo d'estate, no? Le famigerate notti tropicali. Allora, il trucco egiziano consiste, attenzione, inumidire un lenzuolo leggero con acqua e usarlo per rinfrescare il corpo durante la notte, cioè tutto ciò che serve, quindi un lenzuolo leggero e acqua, non quello di flanella, no, quello non va bene. Il lenzuolo deve essere leggero, preferibilmente quindi di cotone o lino, perché questi tessuti assorbono bene l'acqua e quindi insomma è facile anche che ci sia questa evaporazione. Dunque, cosa fare? Non si tratta di immergere il lenzuolo, bensì di inumidirlo leggermente. Magari ci facciamo aiutare da un flacone spray oppure un vaporizzatore, distribuendo l'acqua uniformemente. Una volta inumidito si può dormire direttamente sul lenzuolo umido o usarlo come coperta. Hai capito, gli antichi egizi? Io proverò a farlo, sì, sicuramente. No, I turned wrong. Left your heart torn. That's what devils do.

ti ho detto subito in Val Borbera 18 gradi. Allora Neste dice no Betty, tu non sei abituata, ti ammelleresti. Tu non ti preoccupare che io mi abituo facilmente, tu fammi arrivare in Val Borbera e poi non preoccuparti. Grazie, un bacione Neste, è sempre un piacere ritrovarti. Grazie mille ancora Destia del consiglio, abbiamo parlato di caldo, andiamo di cubetti di ghiaccio, vedi, evitiamo quindi di mettere insomma creme, cremine, quanta, ma è vero, solo di notte quella, no? Allora, poi abbiamo parlato di questa, anzi no, perché ho cercato un po' di notizie in questi giorni, no, dico, ma ad esempio, no, gli antichi egizi come riuscivano loro a dormire bene nonostante magari il grande caldo dell'estate? E allora le famigerate temperaturine, le notti tropicali che stiamo affrontando, cioè praticamente non ci riposiamo, abbiamo detto serve un lenzuolo leggero e acqua. Il lenzuolo deve essere leggero, preferibilmente di cotone o lino, e poi non si tratta di immergere il lenzuolo, bensì di inumidirlo leggermente, quindi magari un flacone spray o un vaporizzatore, quello che avete. Poi una volta inumidito si può dormire direttamente sul lenzuolo umido o usarlo anche come coperta, no? Entrambi i metodi sono validi. Beh, insomma, se lo dicono loro, se ci hanno provato, a seconda poi di ciò che è più comodo. Beh, l'alternativa al ventilatore, no? E all'aria condizionata in estate. Ma si può provare. Antonella, no. Allora, mi ha subito bocciata l'idea perché mi ha scritto: ciao Betty, così quando poi ci alziamo al mattino dopo una bella dormita sul lenzuolo bagnato, siamo poi pieni di acciacchi, di dolori. Ciao, buona giornata. Perfetto, quindi bocciata questa. Ma perché no? Dici di no? Ma perché il ventilatore non ti fa venire gli acciacchi, il condizionatore nemmeno? Ma io direi di provare, intanto gli acciacchi ci sono comunque, quindi ce li teniamo. L'alternativa è quella, il lenzuolo inumidito, va bene, ok, ci proveremo. Good Thing, Fire and Cannibals.

0: Bellissima Good Thing. Abbiamo raggiunto le 7:59, ritroviamo la redazione, ascoltiamo anche gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo è stato prefermato dai carabinieri. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Lo sport, il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. Stasera Spagna-Belgio. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
10: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
9: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
11: Centrosportovada.com.
9: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Info su volkswagen.it.
14: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Magnetic, questa è la canzone di Bausa qui su Radio City, 5 minuti dopo le 8. Ringraziamo anche la redazione, puntuale come sempre, la ritroveremo alle 9 con gli ultimi aggiornamenti. Questa è Radio City, grazie a tutti, buona estate 2026 in questo venerdì 10 luglio. Ci sono io, sono Betty, vi accompagno fino alle 10, adesso i Coldplay.
1: Ciao, sono Eleonora di Mortara, I love Radio City.

questo show, insomma, lo spettacolo curato proprio da Chris Martin dei Coldplay si terrà il prossimo 19 luglio 2026. Ovviamente stiamo parlando della finalissima dei mondiali e quindi veramente un grande momento. Poi ragazzi, intanto si raccolgono anche fondi, no? Cioè soldini anche per aiutare, ampliare l'accesso all'istruzione e al calcio per i bimbi di tutto il mondo, insomma qualcosa come 100 milioni di dollari, quindi attesissima questa finale. Intanto si sono aggiunti dei nomi oltre a Madonna, Shakira e BTS, ovviamente per l'halftime show dei mondiali di calcio, anche Justin Bieber, è arrivata proprio ieri la notizia. Ovviamente ci saranno anche i Coldplay. Chi invece mi ha annullato il concerto è proprio Gabbani, perché è troppo impegnato, vedi, sull'onda del successo di questo nuovo singolo Summer Fun. Francesco Gabbani sta girando in lungo e in largo la nostra bellissima Italia con il suo tour, lui è bravissimo, è partito lo scorso 12 luglio e tra una pausettina e l'altra mi registra anche le nuove puntate di X Factor, però purtroppo ha dovuto annullare un concerto quasi sold out e quindi insomma il motivo troppi impegni, per cui insomma recupererà sicuramente la data, quella del 27 agosto, no? Insomma è stato annullato questo concerto per ragioni ovviamente appena detto, quindi organizzative con non imputabili quindi all'artista né al suo team, ma troppi impegni, si sono lasciati sfuggire questa data e quindi insomma è stata annullata. Quindi non verrà recuperata, chi lo sa, hanno completamente cancellato la data, annullata, quindi insomma per il momento è così, staremo a vedere. Dai, Francesco Gabbani, abbiamo detto proprio lui, grandissimo artista, cantante, lo ritroviamo, questo è Summer Funk.

0: Mamma mia, grande pezzo questo, un successone del 1984.
1: Infotraffico.
0: Anzi, 94, ok. Allora, ritroviamo le ultimissime sul traffico. Partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove purtroppo segnaliamo rallentamenti. Ci sono code a tratti per incidente. Poco dopo lo svincolo di Torino, corso Giulio Cesare, direzione Torino, siamo poco prima dell'area di servizio di Settimo Torinese. Sulla 7 Milano-Genova. Segnaliamo una perdita di carico tra lo svincolo di Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e allacciamento a 7 Milano Genova in direzione Genova. E rallentamenti per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce tra lo svincolo di Main e lo svincolo di Carpugnino. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatico, gas di scarico?
5: Tutto a posto. Alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
7: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme, serramentigollo.com.
9: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.

grazie a tutti, siete tutti in partenza, tutti in vacanza, una vita in vacanza sarebbe bello, Dance Theoria, questo invece è il nuovo singolo di Madonna che leggevo in questi giorni, mi apre le porte della sua casina di Londra, mamma mia, ho guardato il video, adesso poi vi racconto tutto, intanto lo ascoltiamo, eccola qua, la sua nuova canzone. Novità.

0: la canzone di Madonna che abbiamo ritrovato, una delle belle novità. Poi insomma anche lei, insomma, alla finalissima, questo show attesissimo dei mondiali di calcio, beh certo è in musica con Madonna, altre star come Shakira, i BTS, Justin Bieber, abbiamo già detto prima, anche il Coldplay. Intanto ieri sera la Francia ha vinto, mamma mia ragazzi, è un peccato però. No vabbè, allora saluto anche Irene, buonissima giornata. Dice Betty fa caldo, è vero. Saluto anche Marco che dice vabbè, ma intanto il lenzuolo non serve inumidirlo perché già siamo, si bagna già di suo, è vero anche quello, perché sudando effettivamente, vabbè, abbiamo parlato, no, di qualche segretino per affrontare questa, queste calde notti di questa pazza estate 2026. A proposito di Madonna, sapete che apre le porte della sua casa di Londra? C'è questo viaggio tra opere d'arte e oggetti commoventi, se vogliamo, perché lei è stata intervistata in esclusiva per la sua copertina di Vogue, di questo mese, luglio 2026, e ha anche aperto le porte della sua casa, una casina da poco, è bellissima. In questo video lei racconta tutte le sue abitudini familiari e poi gli oggetti a cui è più legata. Intanto lei confessa di preferire a tutte le stanze quella da bagno, no? Un po' come a tutte le donne, no? Mostra anche uno dei suoi quadri più amati, poi c'è insomma, passa poi ai corridoi diventati ormai cabine armadio, perché immaginiamo, le cabine armadio, una collezione, sull'abbigliamento di Madonna. L'artista parla anche degli oggetti di famiglia che ha a cuore, tipo il rosario di legno che poi era stato anche della nonna e poi della mamma, il profumo preferito dalla madre, i biglietti scritti dalle sue figlie da piccole, e poi nella camera da letto si vedono anche i libri sul comodino, una coperta realizzata all'uncinetto della figlia, e anche una piovra di peluche regalata proprio dalla sorella chiamata Ottavia, come l'infermiera che poi fu di sostegno all'artista durante il suo ricovero in ospedale. Veramente oggetti particolari in questo video, quindi lei ha aperto le porte di casa, della sua casa di Londra, e viene raccontato proprio sulla copertina di Vogue in questo mese di luglio, e poi naturalmente un video, che si trova anche in rete. Adesso un viaggio verso il mondo, per il mondo, con Karol G e Manu Chao, che riascoltiamo alle 8.32.
1: Salita del volo con destino alla

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Cioè, ma Ronco scrivia di notte, si riesce a dormire e stamattina 19 gradi, vedili, un fresco abbraccio, bacioni, grazie Irene, è sempre un piacere ritrovarti, grazie, grazie mille. Beh, stiamo facendo un bel giro di temperatura, che voglio dire, più o meno dalla Val Borbera, da Ronco scrivia, beh, 19 gradi si sta bene, decisamente bene. Allora, dagli Stati Uniti, attenzione, attenzione, arriva la festa di divorzio, cioè questo nuovo trend che conquista anche l'Italia. Ma è il caso, dico io, ma io, cioè, ma perché devo ma sì, festeggiare magari sì, se uno è quello che desidera dopo un divorzio. Sempre più coppie però scelgono proprio di celebrare la fine del matrimonio con un party tra amici, un po' come succede con il matrimonio, quindi insomma diciamo che c'è la condivisione con amici e familiari, un momento che fino magari a pochi anni fa veniva vissuto quasi esclusivamente nella sfera privata, invece in un'epoca forse dominata anche dai social network il divorzio diventa così anche un evento da raccontare, cioè quindi ci si organizza con eventi curatissimi nei minimi dettagli, location ricercate, catering, musica dal vivo, allestimenti scenografici e persino la possibilità anche di pernottare sulla struttura, nella struttura che fanno parte poi cose importanti, no? Anche un po' quello che richiama poi i ricevimenti di nozze. Diciamo che dal punto di vista giuridico, infatti, beh, la separazione e il divorzio seguono poi procedure ben precise, no? E la fine del matrimonio non deriva certo da un'organizzazione di una festa. Però sul piano sociale questo fenomeno racconta proprio un cambiamento culturale. Sempre più persone avvertono quindi il bisogno di trasformare un momento, beh, difficile, perché poi una separazione è sempre un momento difficile, no? E quindi in un'occasione di rinascita, ma quello vogliamo, beh, certo, il concetto è anche quello, quindi si condivide con la propria rete gli affetti, una scelta che segna anche l'inizio di una nuova fase della vita. Vabbè, io prendo, parto, faccio un bel viaggio e me li spendo così i soldi e poi magari al ritorno si festeggia con le amiche, perché no? Questo si può fare. Menciare con noi anche questa alle 8:48 Sabrina Carpenter.

0: Stati Uniti, ma sta prendendo veramente una bella fettina di divorziati. Allora, per festeggiare il divorzio, allora attenzione perché abbiamo già il DJ, pronti.
1: Ciao,
0: via.
1: Betty, allora per la festa, per il divorzio, per la musica non ci sono problemi, chi volesse la musica noi siamo disponibili. Ciao, buona giornata.
0: Grazie Pinuccio. Allora, alla console DJ Nuccio, ti piace?

0: questo era la voce, il cantante Nick Kershaw che abbiamo riascoltato a chiudere la nostra seconda ora. Tutto pronto in redazione, le ultime notizie, le 8:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Femminicidio nell'Anconetano. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la donna. L'uomo è poi stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai ma appesa a un filo. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. A due settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Calcio, una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e conquista la semifinale del mondiale. Mbappé e Dembélé, gli autori delle due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atalante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blé. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore insieme ad Angelina Mango, anche Marco Mengoni, che aprono la nostra terza ora insieme a tutti voi. Salutiamo anche Silvietta di Arquata. A lei piacciono molto Mengoni e Angelina Mango. Questa è Radio City, Lost Control, c'è Teddy Swims.
2: Ciao, sono Daniela di Pinerolo. I love you, Radio City.

già volata via anche questa settimana, scrive Sandra. È vero, si vola verso il fine settimana, tutti al mare, ma sì, tutti a Puccio praticamente a fare il bagno, ma no, c'è anche il parco acquatico Lavagello, bisogna tenerlo in considerazione. Vi aspettiamo a Castelletto d'Orba. Allora, andiamo a New York, dove molte donne, leggevo in questi giorni, che vanno a vivere dalle suore, cioè mi scelgono il convento per il caro affitti. Da quelle parti, sappiamo, New York una delle città più care al mondo, trovare un alloggio in affitto a prezzi accettabili, secondo me penso che sia una missione impossibile, come del resto un po' ovunque, ma in particolare nella Grande Mela. Questo, un monolocale è arrivato alla strabiliante cifra, possiamo definirla così, di $4,800 al mese, ma ci pensate? Ma nulla è perso, cioè nulla è perduto, perché molte ragazze, appunto alla ricerca del sogno americano, è stata sufficiente un po' di ingegno per chiedere aiuto a chi? Ai piani alti, cioè praticamente questa residenza per soggiorni breve o lungo termine gestita dalle suore in questo esclusivo Upper West Side, con $950 fattibile, è possibile dormire sonni tranquilli, ma si può anche spendere anche meno, sì vabbè, da un'altra parte, però dove sta la fregatura? Niente, non c'è la fregatura, perché si tratta di conventi dove ovviamente ci sono delle regole, obblighi, e dove tassativamente non si possono mica organizzare i party folli o invitare amici particolari in camera, niente. Quello è un posto letto sicuro, intanto pulito e tranquillo. Diciamo che, a detta di molte giovani che sono già state ospitate in questo convento, quindi dalle suore, dicono che le suore sono fantastiche, si fanno i fatti loro, questa è una cosa importante, e sono tranquille. Ovviamente poi bisogna abituarsi a regole, no? Come il coprifuoco della sera, e soprattutto è indispensabile superare anche un primo colloquio con la madre superiore, perché c'è quella che deciderà poi in maniera insindacabile se accettare o meno di accogliervi, ma l'alternativa sarebbe quindi abbandonare e tornarsene a casina, rinunciando magari al sogno della vita, no? Andare in America. E quindi, stiamo sereni, stiamo sister, ok, dai, magari ce la possiamo fare. È però una bella iniziativa questa delle suore del convento. Hold My Soul, eccolo qua, il nostro amatissimo Bruno Mars, che arriverà in Italia presto.

0: sessi. I love Radio City.
1: I soldi Globo mandano in crash il mio

0: offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
1: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
0: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
1: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

volta con al posto della fiaccola, vabbè, non sto qui a, a dare spiegazioni. Grandissima America, Gianna Nannini, che insomma ha ritrovato questo grande successo rivisitato insieme a Marrakesh, che poi insomma a Quattro Mani, diciamo che è stata prodotta dalla stessa Gianna, Quattro Mani con Dardust, e quindi beh, un capolavoro, vabbè, ricantata però a due voci con Marrakesh, colosso del rap italiano. Bella, bella, mi piace. Allora, intanto grazie a tutti per i vostri messaggi. Ma voi spendereste 95 euro per un gelato? Allora, Briatore adesso chi ha detto lui, chi spende 95 euro per un gelato è un cretino, cioè pronti via. Allora, un gelato da 95 euro che divide ovviamente l'UE, magari ne avrete già sentito parlare, però ogni estate ne esce una, no? Adesso abbiamo il gelato da 95 euro, è un cono. È sufficiente per accendere bel dibattito, no? Quello che sta accadendo un po' con in questi giorni con lo scettro del re, il gelato simbolo di questa gelateria di Ruvo di Puglia, diventato ormai virale sui social, anche al centro di discussioni sul valore dell'artigianalità e sul prezzo poi delle esperienze gastronomiche. Adesso va bene tutto, però 95 euro, cosa contiene questo gelato di così interessante? Allora, c'è la spiegazione, perché è legato soprattutto agli ingredienti, no, utilizzati, e poi a tutta la preparazione. L'elemento principale è lo zafferano Salgol di Marsciadde, una delle qualità più pregiate al mondo, importata proprio dall'Iran e considerata tra le più costose sul mercato. Questa spezia viene lavorata per diversi giorni prima di essere impiegata poi nella preparazione del gelato vero e proprio. Questa ricetta viene poi completata con tanto di panna artigianale, pistacchi selezionati e questa foglia d'oro alimentare da 24 carati che poi riveste completamente il gelato. La foto è meravigliosa, mamma mia, da mangiare. Sì, però 95 euro per un gelato, ragazzi, l'oro sappiamo, no, il costo, e ha una funzione estetica poi anche scenografica, perché mentre il vero protagonista resta comunque lo zafferano, perché costa un botto. Allora, a differenza poi di un gelato tradizionale, quindi non viene semplicemente servito al banco, ma questa preparazione avviene davanti al cliente, comprende anche la mantecazione espressa, una degustazione guidata e la fase finale chiamata vestizione, durante la quale poi il gelato viene completato con gli ultimi ingredienti, che poi ti prende male mangiarlo, perché hai capito, è talmente bello, cioè l'intera esperienza può richiedere oltre un'ora e comprende anche piccoli assaggi che poi accompagnano il percorso di degustazione. Vabbè, io ve l'ho detto, se siete in partenza in direzione Puglia sappiate che da quelle parti esiste anche un cono gelato da 95 euro, ragazzi. Vabbè, sarà buono sicuramente, andiamo sulla fiducia. C'è la compilation Don't Worry, con noi anche Madcon e Ray Dalton.

0: con Mad, con Ray Dalton. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Abbiamo parlato anche di Madonna che apre le sue porte cioè apre le porte della sua casa di Londra, ma non è che mi invita a casina a prendere il caffè, no cioè una galleria di foto, vabbè, ci sono video in giro, in rete, per cui andate a curiosare, c'è da rifarsi un attimino gli occhi, guardando questi video. Giustamente Patti mi ha raggiunto dicendo: buongiorno Betty, intanto grazie, mi accompagna 365 giorni all'anno, Radio City, grazie a te, piccola Madonna che ci apre le porte della sua umile dimora. Immagino un sogno, fidati, è un sogno. Andrò in rete a cercare le immagini e i video per rifarmi un po' gli occhi, e certo, bisogna curiosare. Vabbè, dai, noi ci accontentiamo, no, di osservare, di guardare, vabbè, sogniamo così, ci accontentiamo. Grazie mille Patti, è sempre un piacere ritrovarti. La prof Patti, ma sei in vacanza ormai? No, sì, abbiamo dato, ok, chiuso l'anno scolastico, se ne riparlerà a settembre. Saluto Pinuccio che mi chiede se vado al mare nel weekend. Ma secondo te io vado al mare? Ma preferirei andare sui monti, quindi in montagna, cerchiamo un po' di fresco. Grazie Pinuccio, un bacione. Tu vai al mare? Allora andiamo a mixare al mare. Poi c'è Andy che mi scrive: abbiamo sentito la canzone, no, di Gianna Nannini con Marrakesh, questa il nuovo singolo rivisitato, rivisto di America. Lui ha detto: boh, non lo so, sarà, ma io preferivo l'originale. Vabbè, ma certo, l'originale è quello sempre, però diciamo che anche in questa versione non è male. Boh, sarà che sti rapper alla fine per me sono tutti uguali, aggiunge, sarà un po' così, però dai, Marrakesh è molto molto bravo e ci piace anche questa nuova versione di America, un grande successo della fine degli anni 70 di Gianna Nannini. Torniamo tra poco, state lì.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99. O visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
16: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
17: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
18: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.

programma su Radio City. Non vedo l'ora di vederlo tra i giudici di X Factor, perché al posto di Achille Lauro arriverà proprio lui, Rama, che abbiamo riascoltato questa mattina alle 9.48. Grazie a tutti per l'immensa partecipazione. Saluto anche la mia amicona Ale. Buongiorno, mi lancio già dai messaggi, degli inviti per settembre. Ah, hai capito, September Moon. Ecco, va bene. Grazie Ale, un bacione grande grande, buon lavoro. Allora, saluto anche Pino, ringrazio anche Daniela, un bacione grande grande anche a Manu, Cinzia, sempre un piacere, grazie per tutte le cose carine che scrivi. Allora, ultimo trend estivo, attenzione, collezionare creme solari, quelle che poi ci rimangono lì, no? Che poi non si possono mica riutilizzare il prossimo anno, o voi lo fate. Allora, l'ultima moda sui social, i solari più richiesti, quelli della Corea del Sud, perché lì sono avanti. Un tempo si collezionavano magari calamite, ventagli, conchiglie, oggetti tipici, no, del posto dove poi si andava, ma invece adesso collezionare cosmetici, questa ancora non l'avevo sentita, quindi arriva anche questo, è motivo per cui ci sono sempre più richieste di solari nelle farmacie. Il paese dove c'è poi più richieste è proprio la Corea del Sud, ma perché lì si è iniziato a collezionarle? Beh, diciamo che a quanto pare le creme solari sarebbero fatte da diversi ingredienti, in base poi al paese. Alcune creme che sono disponibili in Europa non possono magari esserlo negli Stati Uniti, perché le creme europee hanno filtri di protezione avanzati, quindi per proteggere la pelle. Certo, bisogna prendere la protezione minimo 50, perché altrimenti ci roviniamo. Allora, sicuramente poi c'è più attenzione alla cura della pelle, poi su Instagram, sui social, TikTok, l'attenzione alla skincare, regna sovrana, no? Tantissimi gli influencer che poi mostrano tutti i loro trattamenti quotidiani. In ogni caso è meglio limitare le esposizioni al sole, no? E mettere sempre una protezione solare alta, almeno 50, diciamo che sicuramente come souvenir può essere meno impegnativo e poi un ricordo pratico per chi poi si usa, no? Non lo so, voi portereste un souvenir tipo una crema solare alla vostra amica del cuore, no? Perché questa mattina abbiamo già parlato che con sto caldo evitiamo di mettere creme, sieri, invece la nostra Ester suggeriva il cubetto di ghiaccio. Ecco, praticamente lo passiamo sul viso, dà freschezza e poi insomma diciamo che rigenera un attimino, quindi insomma va benissimo anche quello. Proveremo a farlo, è il consiglio della nostra Ester, Portarlo come souvenir la vedo dura, però potremmo anche iniziare a farlo. Adesso Lady Gaga. Oh.

In queste ultime ore hanno voluto ricordare, lanciare un messaggio di saluto a una grandissima che ci ha lasciato. È arrivata ieri la notizia, la morte di Bonnie Tyler, no? Il pubblico la porterà sempre nel cuore. Queste sono state anche le parole di Susie Quattro, grande amica di Bonnie Tyler, la cantautrice americana. Insomma, racconta anche il suo primo incontro con la cantante celebre, no? Per Total Eclipse of the Heart, che spesso anche noi di Radio City suoniamo. È morta qualche giorno fa all'età di 75 anni. Bella sua voce inconfondibile, graffiante, ci ha regalato veramente grandi successi, uno in particolare appunto quello appena citato. Quindi insomma, molti artisti, tra cui anche Lady Gaga, ha voluto lanciare il suo messaggio e un saluto speciale a Bonnie Tyler. Torniamo alla musica con Freedom, la canzone degli Wham, rispolveriamo ancora una volta gli anni 80, era l'84.

0: Buon proseguimento di giornata con la redazione, poi Paola, grazie a tutti da Betty, vi aspetto lunedì mattina 7:10 puntuali, vi voglio puntuali qui su Radio City. Buon fine settimana, baci baci, le 10 in punto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Il ministro Sanz parla di tragedia senza precedenti. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in un messaggio su X, ha espresso enorme tristezza e desolazione. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump, lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Un'informazione che segnerebbe un'escalation nella guerra tra Washington e Teheran. Intanto Ali Khamenei, ex guida suprema dell'Iran, è stato sepolto nelle prime ore di questa mattina a Mashhad. È stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona il tunisino di 39 anni che ieri sera intorno alle 22 a Loreto, Ancona, ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, nella loro casa. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite, poi si è presentato in caserma e ha confessato. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste di una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. Calcio, una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stecca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio, in programma stasera. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Iniziamo così, Lilywood and the Prick con Prayer in Sea. Dai, caldone, sì, basta però, dai. Buona giornata a tutti, dai che è venerdì, siamo vicini a un bel fine settimana. Ciao a tutti, benvenuti con noi con la nostra musica. Siete con Paola fino alle 12. Samurai J, Flamenco, Paranoia.
1: Ciao, sono Vilma, ti ascolto da Monte Marzino. I love Radio City.

Flamenco Paranoia con Samurai J e Vito Salamanca. Allora, a proposito di Spagna, di flamenco, c'è una lista, ne parleremo, una lista di regali resa pubblica, i regali strani, bizzarri, bislacchi ricevuti dai reali di Spagna da Felipe e Letizia. Poi ci sono cose veramente curiose, quindi all'insegna della trasparenza poi ne parliamo. Intanto buongiorno, un sacco di messaggi che stanno arrivando al 333 4635 873. Allora, Barbara, le amiche, le sbiruleine, giusto? Allora saluto Ale Romana e appunto la nostra Barbarina. Lei dice: concerto bellissimo, grande spettacolo e noi ci siamo divertite tanto, ma lo so, ma si vede, ho visto delle foto bellissime, hanno fatto le foto insieme ai Culture Club, quindi al Golden Boy, insieme a Boy George, colpaccio, un altro colpaccio, lei è fan assolutamente dei Culture Club, quindi bella seratona a Milano, no? Dico bene? È uno spettacolo, veramente, belle foto, bellissime. Saluto Ezio, buongiorno Ezio, tanti tanti auguri con tanto affetto da parte nostra, un bacione grande, andiamo fino nell'Astigiano, ok? Un abbraccio grande, felice compleanno Ezio. I nostri amici di Radio City è di vecchia data, diciamo così. A proposito di regali, appunto parleremo anche... c'è un altro compleanno importante.

canzone il successo di Peggy Goo su Radio City 10:15. Buongiorno, bel venerdì, bella mattina insieme a tutti voi. Allora, ma che foto belle, mamma mia, insomma la foto, voglio dire, abbracciato con Boy George, gli idoli della nostra gioventù, possiamo dire così. Che bello, assolutamente. Barbara, sono felice per voi, grazie ancora auguri a Ezio. Dicevo, un altro compleanno importante, arrivo con un giorno di ritardo, però dobbiamo celebrare e ricordare un personaggio fantastico, Tom Hanks, poi ne parleremo nel corso della mattinata. Buongiorno Paola, Marò che caldo, questo è il messaggio di Marina, lei dice adoro l'estate ma questo è un po' troppo, anche un po' too much, anche per me, anch'io assolutamente siamo della stessa visione, la stessa, stesso punto di vista, perché cioè stamattina 22-23 gradi si sta bene, va bene, ok, però non dovremmo andare in teoria secondo le nostre richieste oltre i 30, cosa dici Marina? Invece poi saliamo ancora un po', sono giorni così caldo, un'altra ondata di caldo, non soltanto da noi ma anche un po' in tutta Europa, insomma in diverse zone, ma parecchi paesi. Un bacione grande Marina, è sempre un piacere ritrovarti. Poi Sandra, buongiorno tesoro, buon venerdì, grazie per la compagnia, ma grazie a te, a tutti voi amici, un grande abbraccio, un saluto a tutti gli amici al parco acquatico Lavagello qui Castelletto d'Orba. Dopo i biscotti inzuppati nel latte arriva, lui è strano, è così, agitare Coca-Cola, Tommy Paradise.

0: Caldo, seppur con temperature massime contenute entro i 34-35 gradi. Poi sabato ancora rischio di acquazzoni temporali su gran parte dei settori montuosi tra Piemonte e Liguria, con possibili sconfinamenti verso sera anche alla pianura piemontese e localmente alla costa ligure. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
9: Luci, freni,
10: a posto.
9: Motore, pneumatici, gas di scarico,
10: tutto a posto. Alla prossima revisione.
11: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.

con la sua Opalite. Dai Marina, resistiamo, eh? Un grande abbraccio a te, grazie a tutti. Colli, buongiorno. Carla, buongiorno. Paola, finalmente è arrivato venerdì, abbraccione globale, ma meno male, ma che bello, assolutamente. Domani mattina saremo insieme come sempre, il nostro sabato insieme dalle 8 alle 12. Intanto adesso ascoltiamo una delle nostre novità, c'è Katy Perry, questa è la sua nuova canzone Watch It Burn.

Sandra, mi raccomando, sì, dai, che va tutto a posto, dai, mi raccomando, un bacione grande anche Sara, buongiorno, buongiorno a te. Allora, dicevo prima, ho accennato a una lista di regali resa pubblica, i regali strani, bizzarri, insomma, ricevuti dai reali di Spagna, quindi Felipe e Letizia. E all'insegna della trasparenza, la Casa Reale Spagnola ha pubblicato dunque l'elenco completo dei 429 regali istituzionali, sapete, i soliti incontri, no, tra politici, eccetera, ricevuti nel 2025. Dai membri della famiglia reale. Re Felipe è il più omaggiato, diciamo così, con 214 regali. Allora, tra i più curiosi ne estrapoliamo alcuni perché sono tantissimi, no? Come avete sentito. Allora, compaiono un modellino del satellite Galileo. Poi una camicia ucraina, chissà se li ricicla. Poi una pianta d'olivo bella, insomma, avranno spazio, no? Immagino, nei giardini. Una matita e un taccuino. Io adesso voglio sapere chi è questo taccagno, chi è che ha regalato una matita e un taccuino, saranno magari preziosi al re. Una replica della maschera funeraria di Tutankhamon donata dall'Egitto. Anche le figlie, peraltro, anche la moglie naturalmente, anche le figlie Leonor e Sofia hanno ricevuto diversi doni. Tra questi spicca, attenzione, una replica di un sarcofago egizio. E quindi è arrivato il corriere Amazon, perché a grandezza reale, no? Ecco, uno a uno, per cui è arrivato il corriere, scarico questo pacco, quindi un sarcofago egizio, mentre entrambi hanno ricevuto bambole dalla First Lady cinesi. Quindi insomma c'è da spaziare, c'è da sorridere anche un po' per regali davvero un po' particolari. Poi dipende, sapete, usi, costumi, tradizioni dei vari paesi, anche una matita e un taccuino. Va bene, insomma, questo è l'elenco, poi parleremo ancora. Intanto con noi Saif, buona domenica.

CJ Lewis su Radio City con Sweet for My Sweet. Allora, il sarcofago, bella idea, per un regalo, bella storia, i regali strambi, bislacchi ai reali di Spagna. Saluto Angelina, buongiorno, benvenuta, un bacione grande a te, buona giornata, un bacione anche a Jessica. Business.

0: per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
13: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

0: Dracula, per noi è quello e basta. Barbabietola e Spinaz. Temi in palla con Jenny, buongiorno a tutti. Ciao Fabione, buongiorno.
1: Buongiornissimo, buongiorno. Anche questa settimana è quasi finita, dai. Sì. È quasi finita anche l'incubo della reclusione in casa. Certo che vabbè, il regalo originale è un sarcofago.
0: Male.
1: Cioè, vorrebbe avere tutto in sarcofago. Consegnato da magari da Amazon, te lo tieni sotto la casa della morta, la fantozzi sotto il letto. Bellissimo, dai. E niente, un bacione grande grande, un saluto a tutta la community, e lunedì tanto poi si rientra, i beduini sono contentissimi proprio, immagino. Dai, ciao tesorissimo.
0: Tutti contenti, noi lo siamo, sicuramente. Beh, il sarcofago insomma colpito è effettivamente un regalo che si fa notare, come dire, no? Ecco, qui a grandezza naturale mo arriva il corriere, appunto ti scarica questa a Palazzo Reale, ok. Allora Fabio, sai, la gente strana è comunque ad ogni latitudine. Ok, allora super Fabione, finalmente, allora libero dall'impalcatura, tutto bene, quindi si ritorna in libertà, libero dal gesso. Naturalmente salutiamo anche Manny, inevitabilmente, sia Kendrick Lamar, The Greatest.

Francia schiaccia sassi, batte il Marocco in semifinale. Per chi tifiamo? Per chi tifate? Per la Norvegia, per la Spagna? La Spagna è tosta, è l'altra sera una partitona. Vabbè, saremo a vedere, dai. Dal passato gli Industry State of the Nation.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi presente, ma che bello sto pezzo,
1: bello,
0: che bei ricordi.
1: Sì.
0: Un bacione a tutti, un saluto a tutta la community, sono contenta per Fabione che ormai è guarito e vedi che la sua fisioterapia personale è servita alla grande. E niente, vi abbraccio tutti, buona giornata, ciao ciao.
1: Ciao ciao Giannina, Gian, super Gian, insomma Giannissima, vari...

0: Diminutivi, allora siamo tutti contenti per Super Fabione, dai, libero e bello, assolutamente libero dal gesso. Gli Industry dall'estate 1983, intanto un minuto alle 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575. Oh.

0: Le canzoni successi dell'estate, possiamo già dirlo, perché si fa canticchiare tranquillamente. Partenope con Merkel, Cremonne, Stascia, naturalmente The Colors e la voce di Serena Brancale. Allora, ho chiesto prima, ma per chi fate il tifo alla fine? Ormai ne sono rimaste poche, tutto sommato. Allora, Sara per i vichinghi, per la Norvegia, con Alan che è diventato veramente un personaggione, abbiamo detto l'altro giorno, protagonista di un sacco di meme, alcuni occhio, attenzione, alcuni sono fake, comunque insomma è un personaggino particolare, simpatico, assolutamente simpatico, molto autoironico, e sta cosa ci piace sempre un sacco. Allora, Fabio non ha praticamente visto le partite, beh, ma come tanti, come immagino insomma quasi la maggioranza, possiamo dire così, ma che te lo dico a fa, voglio dire, lui dice forse la Spagna, lui ha lavorato e lavora con gli spagnoli, sono simpatici assolutamente, oppure la Norvegia e poi li abbiamo finiti e poi, dai puntiamo Spagna, Norvegia, che dite? 1x. Allora, noi continuiamo così la nostra mattinata insieme a tutti voi, vi ringrazio naturalmente, siete con Paola fino alle 12, Kygo Conrad dal 2015, questa è Firestone.
1: Ciao ragazzi, sono Elena, abito a Lerma, I love Radio City.

sono i successi dell'estate, estate 2015 con Kygo e Conrad, questo Firestone. Allora amici, l'altro giorno ad inizio di settimana abbiamo lanciato gli auguri a Sylvester Stallone, 80 anni. Oggi facciamo, sempre con un giorno di ritardo, però sono arrivata, gli auguri a Tom Hanks, che ieri ha compiuto 70 anni, ieri 9 luglio. Allora lui, insomma, non so per voi, per me tra gli artisti e attori preferiti dopo e insieme a Robert De Niro, insomma Tom Hanks, un grandissimo vincitore di 2 Oscar consecutivi per Philadelphia e ovviamente Forrest Gump, è diventato simbolo dell'uomo comune capace di affrontare circostanze straordinarie in filmoni come ad esempio Apollo 13, Salvate il soldato Ryan, Castaway, tutti filmoni meravigliosi assolutamente. Oltre al cinema, Hanks è noto per il suo impegno filantropico, in modo particolare con la campagna Hidden Heroes a sostegno dei cosiddetti caregiver, cioè praticamente i familiari che assistono i malati. Lui si dedica anche a queste, a un'associazione appunto in questo senso, e dei veterani. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la medaglia presidenziale della libertà nel 2016, ma si merita tutti gli applausi, tutto il successo che effettivamente ha e ha avuto, perché è assolutamente un grandissimo. Secondo voi, allora, voi cosa regalereste a Tom Hanks? Io una scatola di cioccolatini, dai. La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. E allora, una scatola di cioccolatini, secondo me, il top, è simbolica, no? E continua, fra l'altro, a lavorare attivamente dopo il film Year del 2024. Tornerà come voce dello sceriffo Woody in Toy Story 5. Poi, tra poco, vi racconto anche qualche curiosità su questo grande, grandissimo attore, grande personaggio che noi amiamo, almeno io lo amo tantissimo, e quindi ieri il suo compleanno ha fatto cifra tonda, 70 anni, Tom Hanks. Continuiamo con la nostra musica su Radio City Estate, c'è già il nuovo singolo, ma noi riascoltiamo anche questo, Somber, questa è la sua Potential.

canzone, un successo dopo l'altro. Sober, questa è Potential. Allora, buona mattina, buon venerdì a tutti voi con noi su Radio City. Allora, poco fa vi raccontavo di Tom Hanks, che ieri proprio ha fatto cifra tonda, ha compiuto 70 anni, io lo adoro, insomma anche Carla dice bravo, bravissimo Tom Hanks. Vale dice sono d'accordo con te, assolutamente bravissimo. Beh, un grandissimo, grandissimo attore, di quelli che si adattano ad ogni ruolo. Praticamente abbiamo citato dei filmoni pazzeschi, a partire da Forrest Gump, quindi una scatola di cioccolatini secondo me è il top. Assolutamente. Allora, vi dicevo, una curiosità su Tom Hanks: non è soltanto un collezionista di macchine da scrivere, secondo me è una cosa bellissima, bisogna avere spazio, lui sicuramente ce l'ha, però è una figata, dalle più antiche, bellissima assolutamente, quindi collezionista di macchine da scrivere, ma è anche un grande amante del caffè, tanto che nel 2017, pensate, regalò a tutti i corrispondenti dalla Casa Bianca una macchina per il caffè espresso, invitandoli a rimanere lucidi, giusto col caffè, rimanere lucidi e a perseguire la verità. Ragazzi, qui sotto c'è un messaggio subliminale, un messaggio in codice, come dire, è il giornalista come deve essere, obiettivo, serio, quindi la serietà di un giornalista, un messaggio sotto, per seguire la verità. Grandissimo Tom Hanks, ancora lodi, applausi per lui. Sunday Morning con noi su Radio City, Maroon 5.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto,
3: alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese, garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

con la voce di Ed Sheeran su Radio City. Vero, verissimo, abbiamo formato il fan club di Tom Hanks. Mamma mia, che roba. Giustamente Fabio ricordava Il Miglio Verde, ad esempio Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni, e poi le commedie, insomma, ma c'è una lista veramente infinita. Noi abbiamo ricordato così i principali, a partire da Forrest Gump, naturalmente, assolutamente mitico. Bene, mi fa molto piacere, siamo assolutamente d'accordo, un grandissimo. Dall'Irlanda poi andremo anche a Parigi. Intanto novità, Emma e Fabri Fibra insieme.

La voce di Emma con Fabri Fibra Antidroga. Allora, poco fa, intanto grazie ancora per i messaggi, poco fa abbiamo ascoltato Galway Girl, quindi siamo andati in Irlanda, adesso passiamo a Parigi, dove sono tutti contenti, immaginiamo, per la partitona. Allora, a Parigi la Senna torna balneabile contro il caldo record, perché fa caldone anche là, ma anche il Tamigi, ne avevamo parlato un po' di tempo fa. Il Tamigi veramente, secondo me, da paura. Il Tamigi è beige, è proprio, è una roba assurda, io non so come possano bonificare qualche parte. Comunque, per il secondo anno consecutivo, dicevamo, i parigini, i turisti possono fare il bagno nel fiume francese. A Parigi si muore di caldo, anche là molti parigini e turisti naturalmente hanno deciso di tuffarsi nella Senna per trovare refrigerio, lo fanno nelle fontane, lo fanno anche lì. Sappiamo che una parte di fiume è stata resa balneabile con controlli quotidiani già per le Olimpiadi, con lavori straordinari, parigini tutti contenti, ok, anche per i turisti sicuramente è emozionante. Pensate, nuotare con davanti la Tour Eiffel. L'acqua non è fredda, così assicurano. Non vogliamo indagare, comunque l'acqua non è fredda, ok, ci crediamo. Ricordiamo che la Senna è stata una sorta di piscina di gare, no? Per nuoto, triathlon, durante le Olimpiadi, cosa che ha contribuito alla sua balneabilità con interventi sulle fognature, nuove infrastrutture per la raccolta dell'acqua piovana e altri interventi per ridurre ovviamente l'inquinamento. Ricordiamo anche che alcuni nuotatori, ci ricordiamo bene, accusarono dei disturbi dopo la nuotata. Comunque fa caldo, quindi si buttano tutti contenti. Bisogna stare attenti ai segnali rossi che indicano aree non balneabili e controlli sulla depurazione. Però dove si può, Ale? Grandi tuffi nella Senna, sembra un po' strano, suona un po' strano, comunque insomma si fa e quindi i controlli ci sono, così assicurano. Buona mattina, la compilation 3 successi non stop, si parla.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Styles su Radio City, questo è Dance No More DJ, 11.48, insomma ci avviciniamo alle ore più calde ancora della giornata. Ciao amici, ciao Carla, un bacione a te, buona giornata. Chiara con una bella foto abbracciata al ventilatore, stavo leggendo e ne parliamo con voi attraverso i messaggi. Beh, accorgimenti per abbassare un pochino la temperatura in casa dove possibile, oltre appunto al ventilatore di qui sopra, l'aria condizionata ovviamente ben venga, con attenzione perché non fa benissimo, cuscino e o pigiama in frigo, voi lo fate? Bisogna fare spazio, puoi preferire, sappiamo, tessuti come lino o cotone, nebulizzare le tende, ma ragazzi un po' di umidità non attira ancora le zanzare, quindi nebulizzare le tende alla sera, così c'è scritto, e lenzuola inumidite davanti alla finestra. Secondo le lenzuola umidicce mi fanno rabbrividire, no, non voglio saperlo, non mi piace sta cosa. Comunque cerchiamo, cambiamo piuttosto una volta in più il letto, forse io direi questa, ecco. Ernia, anche lui lo aspettiamo, questa è per te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Madonna e la Sabri, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Intanto c'è in circolazione, in rotazione, il nuovo Dance Teoria con Madonna, il nuovo singolo naturalmente dall'album di cui tanto abbiamo parlato, Confessions 2. Allora, vicinissimi alle 12, con questa bella immagine di Chiara che abbraccia il ventilatore. Oh, cioè Chiara, sta attenta perché in fingardo, l'importante è non essere troppo sudati, perché anche l'aria del ventilatore, bisogna stare molto attenti, ovviamente. Saluto anche Fabio, dice anche lui, ma sì, ma a parte che l'idea delle lenzuole inumidite mi fa rabbrividire, boh, questo umidiccio, no, assolutamente, si cambia di più il letto, no? Anche lui dice, sì, un giorno no, con sto caldone, e si asciuga in un attimo, naturalmente, tanto che dice, magari i vicini pensano, hanno solo quelle, no, ma lasciali parlare, ma poi, insomma, una tua idea, giustissimo così, laid back.

0: io esco all'improvviso con un grande pezzo. Grande Pauletta, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao Pinuccio. Allora, a Super Classifica Show, e siamo tornati un po' bambini, eh? Sì, più o meno, quasi, no? Un po' di anni fa, 1983. Grazie Pinuccio con questa Sunshine Reggae meravigliosa sempre. Ci salutiamo, grazie a tutti, tutti voi. Un grande abbraccio, buon venerdì. Tra poco Federico tenervi compagnia. Noi ci risentiamo domani, se volete, se ci siete, tutti in partenza, grandi partenze ancora domani.

0: sicuro per le vacanze. Ci sentiamo dalle 8 alle 12. Baci e grazie da Paoletta. Intanto le ultime notizie, 12 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. È condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa per violenza sessuale ai danni di una hostess. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Un sospettato sarebbe già in caserma. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Sono ancora 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici. Un migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. Donald Trump nel mirino dell'Iran. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire il presidente americano, che commenta: sono il primo della lista. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Washington e Teheran sembra aver ripreso. Tennis: scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Jannik Sinner affronta Novak Djokovic per un posto in finale. È il 12° confronto tra i due. Ad aprire il programma la prima semifinale tra Zverev e Ferri. Nel calcio ai mondiali stasera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronta la Francia in semifinale, che ieri ha battuto il Marocco. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Annalisa, questa è la sua bellissima, un bel tormentone del 2022. Buon venerdì, siamo al 10 di luglio 2026, questa settimana almeno per quanto mi riguarda è volata, spero che sia volata anche per voi con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai, ancora un po' di forza, un po' di resistenza, arriverà un weekend che come sempre passeremo insieme ai nostri grandi successi.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

grandissima canzone di questo 2026 dal titolo Magnetic, qui su Radio City alle 12:10. Parliamo di mondiali, ma non di mondiali giocati, magari quello avremo il tempo di commentare, perché no, la partita della Francia, anche se c'è poco da commentare, dominio totale, gol pazzesco di Kylian Mbappé, gol pazzesco di Ousmane Dembélé, e beh, che ci volete fare? Povero Marocco che veramente non è mai entrato in campo, ma non è una colpa, come fai a giocare contro la Francia? Invece trasferiamoci dall'altra parte del tabellone e parliamo di Argentina, ma non di calcio, ma di uno dei suoi difensori e di quello che ha tatuato sul corpo, Nicolás Otamendi, schiena piena di tatuaggi, voi direte chissà cosa si è tatuato. Molto semplice, sono tutti i suoi personaggi preferiti delle serie TV. Ha deciso di usare la schiena e trasformarla nel catalogo delle serie TV che più gli sono piaciute. Troviamo veramente chiunque, troviamo Walter White di Breaking Bad, troviamo il Re della Notte di Game of Thrones e poi tributi per esempio ad altre quattro serie: Vikings, Peaky Blinders, Prison Break, The Walking Dead. Questa è tutta la schiena di Nicolás Otamendi, che invece sulla pancia ha deciso di omaggiare il suo capitano Lionel Messi, ritratto mentre bacia proprio la Coppa del Mondo, no? Questo bel contrasto che unisce l'orgoglio sportivo nazionale, naturalmente, all'amore per la cultura pop televisiva. Quindi devo dire complimenti, bellissimi i tatuaggi di Nicolás Otamendi, che si tenga un po' di spazio perché chissà come va a finire naturalmente il mondiale di quest'anno, un bellissimo mondiale che seguiamo naturalmente con grande attenzione. Alzate anche un po' il volume della radio perché arriva la voce di Blanco.

È un po' di nostalgia pensare che all'Italia, ai mondiali, un po' di nostalgia sale, 12 anni che non partecipiamo a questa competizione. Nel frattempo però c'è anche il Tour de France e Wimbledon, io me li ero completamente dimenticati, sono totalmente inserito nel clima mondiale, mi ero dimenticato di questi due eventi pazzeschi. Naturalmente il Tour de France sono all'inizio, mentre Wimbledon, siamo già alle semifinali, e beh, si ripeterà Djokovic-Sinner, mamma mia, bellissima partita, oltretutto si vedrà in chiaro, come mi ha detto la mia collega Paola Milani. Arrivano anche i Temper City.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Dal 10 al 12 luglio, il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi, musica e divertimento. Venerdì 10 luglio, con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11, l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12, l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
3: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
4: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
3: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
4: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

La voce è quella di Miles Smith nel nostro venerdì alle 12:26 minuti. Di nuovo insieme, ciao da Fede. Buona pausa pranzo e buon appetito. Ecco, voi che siete dall'altra parte, c'è anche una bella novità, ve l'abbiamo già proposta. My Body Isn't Ready è l'ultima di Sombra. No.

0: Dal 2018, Live in the Moment, 12:33 minuti qui su Radio City nel corso della nostra prima ora insieme. Buongiorno e buon venerdì da Fede. Parliamo un po' di mondiali, non di partite, ma dello show che ci sarà la sera della finale, perché questo mondiale 2026 sarà la prima edizione del campionato del mondo da quando si è disputata la prima nel 1930, che avrà uno show di metà partita in stile Super Bowl. Beh, in effetti, dove ci troviamo? Naturalmente ci troviamo nella patria dello spettacolo, gli Stati Uniti d'America, e quindi il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey ci sarà questo mega concerto di 11 minuti che vedrà intanto Shakira al primo posto, che ha raccontato durante uno show, il Capital Evening Show di Jimmy Hill, che sarà uno spettacolo veramente incredibile, pazzesco, e ci crediamo un po' perché sappiamo che comunque se c'è una cosa che sanno fare bene gli americani è proprio organizzare degli show. Ci saranno non solo Madonna, ma ci saranno anche i BTS, Justin Bieber, i Coldplay, anche perché la direzione artistica sarà proprio affidata a Chris Martin, che è il frontman dei Coldplay, e quindi staremo a vedere. Beh, Shakira ha anche detto, beh, speriamo che anche Chris Martin canti e non si limiti a fare il suo ruolo di direttore artistico. Comunque vedremo, probabilmente a quella finale parteciperà la Francia, perché io veramente ora stasera c'è l'altra semifinale, quarto di finale Spagna-Belgio, la vincente andrà in semifinale appunto con la Francia, ma mi sembra una Francia veramente imbattibile, un rullo compressore. Gliela stiamo gufando? Forse. Forse sì. E allora, a proposito di mondo, mondiali, noi facciamoci un giro per il mondo, ma lo facciamo con la buona musica di Radio City, che non vi abbandona mai, insieme alle voci di Karol G e Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla fine.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
11: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore una grande azienda.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

E allora chiedo a voi che magari avete già bazzicato qualche sagra in quest'estate 2026, è o non è la canzone delle sagre? Perché secondo me sta suonando un po' in tutta Italia, dalla sagra della Milanese a Milano, alla sagra del Malloreddu, alla sagra del Cannolo in Sicilia, fino a quella delle olive ascolane. Ecco, secondo me questa IPIO, però anche no, assolutamente canzone da sagra, canzone che fa partire dopo con un po' di vino di troppo naturalmente il ballo sfrenato tra i tavoli di legno. Ecco, questa secondo me è proprio la sua ubicazione perfetta. Noi invece tra poco viaggio nel 1981 per chiudere la nostra prima ora insieme, naturalmente con l'appuntamento del City Story. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

La voce è quella di Achille Lauro, la sua Comuni Immortali, una bellissima canzone questa che ci accompagna a un altrettanto bellissimo City Story dal 1980.

0: I love rock and roll. Beh, ma chi non lo ama? Assolutamente fuori se non amate il rock and roll. Sono le 13 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Dopo due assoluzioni arriva una sentenza di condanna nel processo per violenza sessuale a carico dell'ex sindacalista della CISL che

0: che lavorava all'aeroporto di Malpensa e che abusò di una hostess. Il caso aveva suscitato un acceso dibattito per le motivazioni delle precedenti assoluzioni, in cui si sosteneva che la vittima avrebbe potuto sottrarsi agli abusi in 20-30 secondi. Un passeggero è rimasto ferito in Grecia a bordo di un aereo Ryanair dopo la rottura di un finestrino in volo. Data la quota e la velocità del velivolo, un Boeing 737, il viaggiatore è stato trattenuto da sua moglie seduta vicino per non essere risucchiato all'esterno. Il presidente della Repubblica Mattarella commemora uno dei più gravi incidenti ambientali della storia d'Italia. Il 10 luglio del 1976 una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa a Seveso, in Brianza. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Sono almeno 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici. Un migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. MotoGP è ancora un Aprilia tra caos davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e di Gian Antonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: dire un bel tormentone questo. Sono passati 10 anni. Clean Bandit, Shauna Paul ed Anna Marie, Rockabye qui su Radio City, le 13:06. Abbiamo iniziato così, con questa bella energia, con queste belle vibes, la nostra seconda ora insieme. Buon venerdì da Fede. Chiudiamo questa settimana come l'abbiamo iniziato, ovvero con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai in apertura. Una bellissima collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Siamo Sabrina, Rosella e Aurora da Cassano Spinola e diciamo da sempre I love Radio City.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bellissima, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, sicuramente sonorità diverse, come dicevamo qualche giorno fa, rispetto agli altri tormentoni estivi. Parliamo di estate, beh, ce ne siamo accorti che le estati, anche se ce lo dice studio aperto tutti gli anni, le estati sono sempre più calde e quindi trovare degli alberi dove riposarsi anche per pochi minuti all'ombra diventa una cosa molto importante. Gli alberi sono intanto importantissimi, molto più di quanto noi possiamo immaginare, e per questo è stata stilata proprio una classifica delle città con più alberi in Italia. Si è notato infatti, secondo i dati dell'Istat sul verde urbano, che le città con più alberi accumulano meno calore e riescono a limitare il caldo estremo, risultando anche più vivibili e attrattive. Al primo posto, volete sapere qual è la città con più alberi in Italia? È Modena, con 117,4 alberi ogni 100 abitanti. Gli alberi censiti sono quelli dei parchi, delle strade, dei giardini e delle aree verdi comunali, naturalmente cittadine. Al secondo posto troviamo Trieste e al terzo invece Cremona. Questo è il podio delle città con più alberi. Più si va avanti nella classifica, naturalmente meno alberi troviamo. Facciamo un paio di esempi delle città più importanti. Milano, per esempio, si trova al 51esimo posto, Roma al 75esimo, Genova addirittura al 91esimo e Napoli al 98esimo. L'ultima in classifica, visto che è una classifica appunto stilata su 100 città, è Siracusa, la città assolutamente con meno alberi. Con meno alberi si accumula più calore in città, il cemento e l'asfalto fanno sì che le temperature crescano. Il sole, la strada diventa una grandissima griglia, ecco, dove noi pian pianino cuociamo a fuoco lento, soprattutto alla sera, visto che poi viene rilasciato, no, tutto il calore accumulato nelle strade durante il giorno. Ecco, quindi impariamo a rispettare la natura, perché nonostante le stiamo facendo del male in qualunque modo, lei continua a provare a proteggerci, ecco, e questo deve essere un incentivo importante a rispettare soprattutto magari le poche aree verdi che abbiamo, però a trattarle, ripeto, con assoluto rispetto. Dal 2021 ci ascoltiamo questa bella Leave the Door Open. Yeah.

È la canzone giusta per la stagione. Leave the door open al posto di lasciare le porte aperte. Leave the windows open alla sera per cercare di far passare un po' d'aria e dormire almeno al fresco. Ecco, questo è il consiglio che ci hanno dato Silk Sonic, Bruno Mars ed Anderson .Paak. Che bella estate questa 2026. La passiamo come sempre insieme alla nostra buona musica. Tra poco per voi anche una bella novità, una City Compilation.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto. Alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
4: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

Tommaso Paradiso, non avere paura, alle 13:29 minuti, siamo tornati nel 2019 insieme, ora di nuovo nel 2025. Ciao da Fede, buon venerdì, ancora una mezz'oretta da passare insieme e siamo arrivati giusto al momento di proporvi una bella novità, l'ultima di Madonna. Novità.

La Dansteria, l'ultima di Madonna, che ci accompagna una nuova City Compilation, tre canzoni senza alcun tipo di interruzione, appuntamento fisso delle nostre giornate qui su Radio City. In apertura si torna indietro di qualche annetto, siamo nel 2020 con la voce di The Weeknd, In Your Eyes.

0: Velvet First Night. Siamo tornati indietro fino al 2002. Kylie Minogue, assoluta protagonista di quegli anni, anche con questa canzone, perché no? In Your Eyes invece The Weeknd, protagonista di una storia musicale sicuramente più recente ad aprire la nostra City Compilation, seguite poi a metà da questa Talk to You.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of this.
1: Per te che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora tramettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
9: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 332865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
10: È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
17: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
16: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
18: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
19: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Tu cosa fai questa sera in questo bel venerdì? Noi naturalmente terremo molta buona musica per voi nel caso in cui siate in viaggio, nel caso in cui siate a casa. La buona musica di Radio City anche al venerdì sera non vi abbandona mai. Tra poco Viaggio nel 1981 per chiudere il nostro appuntamento insieme.

I knew it, I knew you, la voce di Taylor Swift. E ora largo e spazio ai giovani. Arrivano i Rolling Stones.

0: Abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi, è stato un piacere tenervi compagnia fino a venerdì, ma ci risentiremo come sempre domenica mattina. Vi auguro un buon weekend e nel frattempo vi lascio con Renzo Lingua un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il capo dello Stato Mattarella alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di un'esplosione nello stabilimento industriale. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver spareggiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Secondo il PM, Saidi è pericoloso e potrebbe colpire ancora. Conflitto Mosca-Kiev, raid di droni ucraini nel sud della Russia. Due depositi di petrolio in fiamme, uno sul Mar d'Azov. Kiev intanto denuncia, Mosca punta ad allargare l'offensiva a Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. 11 morti accertati, 8 feriti, almeno 19 dispersi, e questo è il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria, in Spagna. L'origine potrebbe essere nella caduta di un cavo elettrico, hanno spiegato le autorità. Italia nella morsa del caldo africano. Sono 48 giorni consecutivi con temperature sopra la media e la terza ondata di calore dell'estate non sembra voler mollare la presa. Secondo gli esperti, l'anticiclone porterà una nuova escalation termica con punte fino a 40 gradi e una fase rovente destinata a durare almeno fino al 23 luglio. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
5: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Nonostante sia uscito il nuovo singolo di Katy Perry, l'abbiamo però ritrovato con questa canzone che appartiene al 2013. Ciao a tutti, buon venerdì pomeriggio, 10 luglio 2026, insieme a Renzo sino alle 16, e questo è il primo disco, è italiano.
1: I love Radio City, Polly Damasio e Nina, ciao!

Samurai J, è difficile dire quale sarà ufficialmente la colonna sonora di questa estate 2026, perché ci sono tanti successi anche molto belli, e ovviamente questo è uno di quelli che abbiamo ritrovato, che apre il nostro appuntamento in questo venerdì dalle porte del weekend, molto in partenza proprio in questi giorni, già oggi per le vacanze, altri partiranno un po' più avanti. Noi come sempre diamo un'occhiata a poi più tardi anche alla situazione del traffico, insomma, per tenervi aggiornati. Ritroviamo un successo del 2024 e lui è famosissimo soprattutto per pubblicazione dei video su YouTube.

La cosa certa è che l'estate 2026 è ricca veramente, insomma, di grandi successi, anche molto belli, eh. Ad esempio ritroviamo anche lei, una bella sorpresa. Si chiama Olivia Dean.

0: Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Mapface. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
3: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada, 0143 80 169, mgacarrellielevatori.com.

Evans. Vi abbiamo ritrovato in questo successo del 2022. Allora, insomma, li abbiamo visti anche recentemente, siamo andati a trovarci qui in Italia per un live. Intanto il tour prosegue, si concentrerà principalmente per Sophie and the Giants nel Regno Unito e in Europa centrale in autunno. Tuttavia, però, insomma, tenendo presente i frequenti passaggi promozionali della band nel nostro paese, è possibile che vengano aggiunte altre date, quindi magari in autunno riusciremo nuovamente a vederli, insomma, a sentirli, soprattutto i Sophie and the Giants. Allora, siamo invece pronti per regalarvi la nostra prima novità, ed è anche una collaborazione, ci piace già, ed è il singolo di Gianna Nannini insieme a Marrakesh.

How Long, si intitola così il singolo che abbiamo ritrovato di Charlie Puth dal lontano 2017. Ciao anche Enrica, stavo già leggendo i vostri messaggi, è sempre un piacere ospitarvi anche in questa prima parte del pomeriggio al 333 46 35873 per i vostri messaggi, anche vocali, perché no, con WhatsApp ma anche con Telegram. Torniamo in Italia.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASAutogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto. Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali TecnoAlarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Orto Ciccio. Vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Forniture per ristoranti, bar, mense. Prodotti tipici, vini del territorio. Un angolo specializzato in terricci. E vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
8: Orto Ciccio. Via Serravalle 32. A Gavi. Aperto anche la domenica mattina. Chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 51. ortociccio@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
14: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

successo? Collaborazione tra Shakira e Burna Boy. Che cosa è successo? Tra l'altro sta dominando le classifiche di tutto il mondo e ovviamente anche qui in Italia, in particolare su Radio City. Allora, ci avviciniamo alle 15, vedo già la nostra redazione pronta per un aggiornamento tra pochissimo, ma avremo anche occasione di ritrovare un successo dal passato. Intanto c'è Sabrina Carpenter.

0: Rick Astley 1987, rispolverato per Radio City Story. Intanto ci accompagna all'appuntamento con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la

0: Bolletta energetica. Ma affrettati! Questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. In Spagna 11 morti accertati, 8 feriti, almeno 19 dispersi nell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina verifica l'eventuale coinvolgimento di italiani. Dramma sfiorato su un volo Ryanair, dove un finestrino si è rotto rischiando di risucchiare un passeggero serbo di 61 anni. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze l'uomo era stato assolto, poiché secondo i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. A Wimbledon, il giorno delle semifinali maschili, i riflettori puntati sulla super sfida tra Sinner e Djokovic, che si giocherà dopo quella tra Zverev e Ferri. Intanto Sinner è sceso in campo poco fa per un allenamento. Attualmente a Wimbledon ci sono 28 gradi ed è molto meno caldo rispetto a ieri. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: canticchiare. Sono uno di questi tormentoni dell'estate 2026 per quanto riguarda la musica italiana. Abbiamo aperto l'ultima ora insieme, in questo caldo venerdì, insieme a Renzo Sino alle 16. Ritroviamo anche un successo che parla appunto dell'estate. Calvin Harris.
1: Ciao, sono Cesare Di Vada. I love Radio City.

artista scozzese, DJ producer, con insomma l'abbiamo ritrovato appunto con questo singolo del 2014, Summer. Sto parlando appunto di Calvin Harris qua su Radio City. Ciao anche Elisabetta, buon pomeriggio. Allora, tra poco altra novità, intanto c'è il disco di Alex Warren, Fever Dream.

0: Love Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra

0: Alla prossima revisione.
1: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
2: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
3: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
2: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: DNC ci accompagna un appuntamento con un'altra novità che trovate come sempre sul nostro sito web aggiornato, ed è il nuovo di Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Gabri Ponte insieme a Giovanotti DNA. C'è l'appuntamento con la City Compilation, mettiamoci comodi, sono tre successi, beh, conosciutissimi, che riascolteremo. Il primo è di Glass Animals dal 2022.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
7: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
12: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
13: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
14: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
15: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
14: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 65 e prenotare una donazione.
16: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
17: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
18: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
17: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Tiana Spiro, Material Lover. Wow, 10 minuti alle 16, stiamo per chiudere il nostro appuntamento. C'è anche Corrado, pian piano stavo leggendo i vostri messaggi e anche rispondendo al 333-4635-873. Ci piace insomma tenere questo contatto. Intanto scaricate anche la nostra app per portarci con voi in vacanza. Chemicals.

Tape Impala insieme a Jenny. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare una canzone, questa volta però dal passato. Non so se ve la ricordate, lei si chiama Cyndi Lauper.

0: Sentilo per chiudere il nostro appuntamento. Grazie a tutti, buon proseguimento di questo venerdì, ci sentiamo la prossima settimana lunedì a partire dalle ore 14. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Colloqui tra Israele e Libano sono confermati a Roma il 15 e il 16 luglio. L'ho detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della riunione Amici dei Balcani a Villa Madama. Abbiamo offerto la nostra disponibilità da una agli israeliani e agli americani, ha sottolineato Tajani, spiegando che Roma diventa una capitale di pace. L'Unione Europea ha effettuato pagamenti nel quadro del prestito di sostegno all'Ucraina per un valore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Lo afferma il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis al termine della riunione del Consiglio Economia e Finanza. Dombrovskis ha detto che la cifra include il primo esborso da 3,2 miliardi. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. Ha pensato di morire la 23enne sfregiata da un uomo

0: mentre si trovava alla fermata della metro Duomo a Milano. Il racconto di quei drammatici momenti dell'aggressione è stato messo a verbale dagli inquirenti a colpire uno straniero senza permesso di soggiorno in Italia. Musica, sono stati polverizzati in mezz'ora gli oltre 550.000 biglietti destinati ai 10 concerti che Vasco Rossi terrà dal 6 al 25 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Data l'alta richiesta, l'organizzazione fa sapere che se sarà possibile mettere in vendita ulteriori posti compatibilmente con le disponibilità dello stadio. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
4: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
3: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
5: Centrosportovada.com.
3: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Miss Leroy. Mister, l'ho fatto diventare una donna, hai capito? Vabbè, sì, succede, è il caldo, no? Cioè, ho il sole che mi picchia in mezzo alla fronte, sapete com'è il detto, no? Il sole bacia i brutti, come? Belli? No, belli li baciano tutti, il sole bacia i brutti, bacia me, quindi. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Zanga, si va a cominciare!
1: Ciao, sono Gian, il lupo di San Cristoforo, I love Radio City, au!
0: Ciao Lupacchiotto! Ogni tanto risentiamo gli amici che mandano i loro messaggi al 333-4635-873 e voi l'avete mai mandato il vostro I Love Radio City?

0: Rosa con Magnetic per le nostre sere d'estate con le discoteche all'aperto. Ci sono ancora le discoteche all'aperto? Sì, sì che ci sono. 16:11, venerdì, dai che venerdì. 10 di luglio, ciao da parte di Paolo Zangani sulla Radio dei Grandi Successi, agli amici che sono qui vicino a noi al Parco Acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba, dove ci si diverte alla grande, ma ci si può anche rilassare, naturalmente è grande, c'è anche un sacco di verde, e a tutti gli amici che invece sono più lontani, che ci ascoltano in FM, in DAB Plus, in Lombardia, Piemonte e Liguria, e naturalmente in streaming praticamente in tutto il mondo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche fenomeno sparso potrà interessare i rilievi del Piemonte e i settori interni della Liguria, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Altrove, ampi spazi di cielo sereno. Weekend con situazione pressoché analoga, solo un po' più di instabilità nella seconda parte della giornata di sabato e sempre a partire dai rilievi. Temperature che saranno in flessione solo di qualche grado, il caldo infatti continuerà a farsi sentire e la ventilazione in rinforzo sabato, con mar ligure da poco mosso fino a mosso ma solo al largo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto. Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale hai?

0: un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
1: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
0: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
1: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
2: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
6: Ogni giorno. Ogni...
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viaggiando pure il mondo. Barbarina, ciao Barbara Di Gabbi, la girl Giorgina. C'è una fan di Boy George incredibile. Ieri sera è andata a vedere il concerto e mi ha detto che è stato bellissimo. Con naturalmente le cover delle canzoni dei Culture Club e non solo. Grande, ora disco nuovo.

con gli One Republic su Radio City, 16:35, sulla radio dei grandi successi. Torniamo in Italia. Lo facciamo con una canzone che sta andando fortissima. Si chiama Cabana e lui naturalmente è Irama. Già riconosciuto, vero? Che fate di bello in questo venerdì pomeriggio? Vi preparate il weekend? Mare, montagna, lago, piscina? Dove?

0: potenza, ragazzi. Moving to the Sun, anche l'Email Angel Ultranate su Radio City. Questa è una delle canzoni più forti di questa estate 2026, vero? Siete d'accordo con me?
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams
2: are made of this. Per te, che li hai vissuti.
1: Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
10: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
11: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
16: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
15: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
17: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
18: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
19: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
18: Davvero comodo!
20: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: nella piaga.
1: Esplode Sanremo, eh? E questa è un po' simile, devo dire, alla canzone di Sanremese. Non è che sia uguale, però insomma ci siamo capiti, no? Lo stile è quello. Dito nella piaga su Radio City, 16:49, ci stiamo avvicinando all'appuntamento con Radio City Story, che molti di voi attendono sempre con molto piacere.

questa bella canzone per arrivare all'appuntamento con Radio City Story. Allora io mando un po' di saluti. Ambretta, ciao, buon pomeriggio. Ha riconosciuto qualcosa nella canzone di Dito della Piaga che risale agli anni Ottanta. Mi ha detto anche esattamente con precisione in che punto. Andrò ad ascoltare, poi ti dico l'impressione che ne ho avuto. Altro saluto lo mandiamo a Nicola, esperto meteorologo che ne sa e che ci conferma che nei prossimi giorni arriverà il caldo, il caldone dall'Algeria, niente di meno, e quindi conferma di quello che si dice nelle ultime ore. Ciao Nicola, grazie ancora. Johnny

0: 1988, Johnny This Jazz. Questo è il grande successo di fine decennio. Si chiama Shattered Dreams e così abbiamo raggiunto le 17.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Salito a 23 il bilancio dei dispersi dell'incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. 12 sarebbero invece le vittime, ma il bilancio rimane provvisorio. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi e sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Dramma sfiorato invece su un volo Ryanair dove un finestrino si è rotto rischiando di risucchiare un passeggero serbo di 61 anni. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni, 4 in tutto i passeggeri portati in ospedale. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni in uno dei più gravi incidenti della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in UE. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura,

0: Tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ieri vi ho parlato di gelati dal gusto strano, pane burro, pane pomodoro, che dicono siano buoni. Oggi parleremo di un'altra cosa che riguarda in un certo qual modo l'estate, tra poco.
2: Ciao, io sono Giada, direttamente da Belforte Monferrato. I love you, Radio City. Ciao ragazzi.

Live and Like Dawn, gran bella canzone questa di Tom Walker, vero? Un po' di relax ogni tanto ci sta, dai. Tra una canzone tosta e l'altra, oggi ne abbiamo sentite diverse da questo punto di vista, ci sta anche un momento un pochino più tranquillo come quello che abbiamo appena trascorso ascoltando una bella canzone di Tom Walker. E ora parliamo di un trend estivo. Sapete qual è il trend di quest'anno? Collezionare creme solari. Oh, è così, è l'ultima moda a quanto pare sui social. I solari sono i più richiesti, quelli della Corea del Sud in particolare. La cura della pelle, le skin care più famose sono proprio della Corea e del Giappone. Un tempo si collezionavano calamite, ad esempio di ritorno dalle vacanze io le porto sempre le calamite, mi piacciono, le metto lì, abbiamo in casa un intero spazio dedicato alle calamite, poi ventagli, oggetti tipici del posto dove si andava, ma collezionare cosmetici ancora non avevamo sentita. È arrivata anche questa nuova moda, questo nuovo trend. Le creme solari hanno ingredienti diversi in base naturalmente al paese di provenienza. Alcune creme che sono disponibili in Europa non possono esserlo negli Stati Uniti, perché le creme europee hanno filtri di protezione avanzati per proteggere la pelle. In ogni caso è meglio limitare l'esposizione al sole e mettere sempre una protezione solare 50 più, anche solo per camminare in città. Sì, sembra incredibile, però effettivamente è meglio proteggersi. Sicuramente come souvenir non è impegnativo e poi è un ricordo pratico per chi lo usa naturalmente. Quindi crema solare come trend per l'estate 2026. Questa è Madonna.

Astrie con Pompei, Free Oil ci consiglia Manny. Burlone, dice, con questo caldo tiene bene la temperatura, hai capito? Vabbè. Pompei era la canzone che abbiamo sentito dei Bastille e mi ha fatto ricordare che Pompei, sì, le rovine di Pompei, proprio quelle, sono uno dei siti più caldi d'Italia, secondo me. Mi è capitato di andarci in piena estate, ragazzi, un caldo che non vi dico. Tra l'altro proprio intorno a mezzogiorno c'era da schiattare letteralmente. Uno dei sensi dei siti più caldi e non solamente in senso figurato, perché le rovine sono completamente esposte al sole, non ci sono alberi, non c'è ombra, pietre e pavimentazioni che rilasciano calore per ore, e questo fa sì che la temperatura percepita sia spesso decisamente molto più alta di quella reale, almeno secondo me, questa è stata la percezione che ho avuto io. Ci sono andato due volte, sono schiattato due volte, e quindi da svenire dal caldo.

0: successi. I love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile.

0: con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
1: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
0: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
1: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

torneranno anche i Måneskin, perlomeno si diceva, no? Magari chissà, verso fine anno qualche sorpresina. Li abbiamo sentiti intanto con Supermodel e adesso è tempo di novità, c'è la nuova di Som.

My Body Isn't Ready con Sombr su Radio City. Ora è tempo di compilation. Tre canzoni stanno per arrivare, nessuna interruzione come sempre quando c'è la compilation, e la prima è una canzone che parla di una ragazza, This Girl. Loro sono i Kungs.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al punto mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il punto mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
15: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
16: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
17: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
18: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Coca-Cola. Questa è la nuova canzone di Tommaso Paradiso con cui torniamo insieme. Ciao a tutti, buona serata da parte di Paolo Zangani di Radio City. Ovviamente questa è la radio dei grandi successi. Eccone uno.

Summer Funk. Siamo arrivati al momento della storia della musica ripassino, e qui veramente con una band che non ha bisogno davvero di presentazioni. Sto parlando degli

0: mamma mia. È il caso di dirlo, come esclamazione mi scrive Claudio, dice Alessandria, grandine, grande come nocciole, porca miseria ragazzi, il tempo è quello che è un po' stranino, devo dire. Ciao a tutti, grazie Claudio, saluto Pietro che è in bicicletta con il papà, con Marco, e altro saluto lo mandiamo anche a Gianna, Rihanna, Barbara, saluti a Christian che è stato anche lui tra i partecipanti di questo pomeriggio insieme, altro saluto ad Angela e ancora finiamo con Giacomo che ci ha scritto proprio pochi istanti fa per dirci che ha gradito moltissimo questa canzone degli ABBA. Vi saluto, vi auguro buon weekend, ci risentiamo lunedì tra le 16 e le 18, ciao da parte di Paola Zangani, notizie in arrivo e poi subito dopo Valeria, come sempre, sino alle 20. Ciao, buon weekend! Le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, è il bilancio provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali, ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte. Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
8: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
7: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
9: Centrosportovada.com.
7: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da €18.900. Info su volkswagen.it.
12: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Le 18:07 minuti in questo venerdì 10 luglio qui su Radio City. Inizia ora la nostra prima ora insieme anche Samurai J con Vito Salamanca, una delle canzoni di quest'estate, Flamenco Paranoia.
1: Ciao, sono Francesca da Lerma. I love Radio City.

0: Samurai J con Vito Salamanca, era Flamenco Paranoia. Buon venerdì, dai che venerdì è iniziato ufficialmente il weekend anche qui su Radio City, soprattutto a quest'ora quando scatta l'aperitivo del, cioè l'orario dell'aperitivo. Ma parliamo di altro, non so se a qualcuno inizia a venire già sonnino perché si finisce un po' la settimana, un po' la giornata, cominciamo ad arrancare. Parliamo proprio di un argomento molto importante, cioè il lavoro al mattino prestissimo. È l'ideale davvero per tutti? Insomma, ci si divide un po' in due fazioni. C'è chi si sveglia prestissimo, riesce ad essere prestante, super sul pezzo. C'è invece chi non l'accetta questa cosa, non ce la fa proprio, anzi ci dividiamo in due fazioni, cioè le allodole e poi anche i cosiddetti gufi. Io penso di essere più dalla parte dei gufi, ma chiedo anche a voi al 333-4635-873 in che parte, in quale fazione, di quale team siete più, insomma, inclini. Gli Strambellas con Spirits.
1: I got

Trambellas dal su 2016 era Spirits. 18 e 14 minuti qui su Radio City al 3334635873. Vi ho chiesto se siete persone più incline a svegliarvi al mattino presto ed essere subito lanciati. Tra l'altro io non mi fido, ma proprio per niente, delle persone che al mattino riescono già a parlarti a macchinetta. Cioè, per favore, almeno fino a una certa, fino a dopo l'ora in cui mi sono svegliata, taci, silenzio, mutismo, basta. Comunque, perché parliamo proprio di un argomento molto importante, cioè alcune persone che per iniziare a lavorare prima delle 10 per loro è una tortura, dipende dal cronotipo. È proprio per questo che vi ho chiesto se siete un po' più allodole oppure goofy. Perché c'è uno studio che va a parlare proprio della cronobiologia, che suggerisce che non tutti, giustamente ci sta, funzioniamo allo stesso ritmo. Cioè alcune persone hanno un cronotipo più mattutino, altre invece più serotino, cioè i cosiddetti goofy, quindi siamo noi, io almeno, no? E costringerli tutti a iniziare la giornata molto presto può creare un po' uno sfasamento, no? Tra orologio sociale e orologio biologico. E da qui nasce proprio la provocazione, no? Del cronobiologo Paul Kelly, che secondo cui iniziare a lavorare dopo le 10 sarebbe più coerente con i ritmi biologici di molti adulti. Quindi 333-4635873, siete più team mattino presto oppure un po' più tardi? Dai, c'è Taylor Swift.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Torino-Milano, code a tratti dopo allacciamento nodo di Pero e svincolo Pero diramazione Molino Dorino, sempre in direzione di Milano. Sulla 6 Torino-Savona, incidente, causa imprecisate ad allacciamento Savona-Zinolavado e allacciamento a 10 Genova-Ventimiglia, direzione Savona. Sulla 7 Milano-Genova, traffico rallentato, causa maltempo tra allacciamento diramazione Predosa-Bettole e svincolo Tortona, direzione Milano. Passiamo alla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti e traffico intenso tra svincolo Arenzano e allacciamento a 10, a 6 al chilometro 45 in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Rosignano, code a tratti. Traffico intenso tra allacciamento Santo Stefano di Magra, La Spezia, allacciamento a 15, svincolo Carrara, direzione Rosignano. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.

0: offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
1: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
0: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
1: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
2: Luci, freni,
3: a posto.
2: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Le 18:26 minuti, la mezza della nostra prima ora insieme, novità è quella di Katy Perry, ritorna con Watch It Burn.

Era Adele con Easy on Me alle 18:33 minuti. Allora, noi stiamo parlando del fatto che quando ci svegliamo al mattino, a parte non mi devi parlare assolutamente per la prima mezz'ora, facciamo anche le prime due ore da quando mi sono svegliata, però secondo uno studio ci sarebbero due tipi di persona con cronotipi diversi, ovvero le persone allodola, quindi chi riesce a essere prestante, subito scattante già dal mattino alle 5-6, invece chi è più gufo, quindi ha quest'altro tipo di ritmo circadiano. E c'è una provocazione del cronobiologo Paul Kelly, secondo cui iniziare a lavorare dopo le 10 sarebbe più coerente con i ritmi biologici di tanti adulti. È sicuramente una bella tesi, sicuramente interessante, ma non condivisa in modo, diciamo, unanime, ecco, dalla comunità scientifica. Il punto non è trovare l'orario giusto, perfetto per tutti, però anche soltanto, e così alzo le mani, riconoscere che non esiste un unico standard valido, potrebbe essere, ecco, una buona cosa e giusta, no? Ci potrebbe servire anche un po' più di flessibilità e una maggiore attenzione anche a ritmi individuali. Tra l'altro, al 333-4635-873 mi state dando ragione. Ad esempio, Roby scrive: io sono più bradipo. Ecco, Roby, sono come te, quindi siamo d'accordo al 100%. C'è Saif con Buona Domenica.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
4: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
5: Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
7: Della casa a Gavi. 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

con Alfa era Buon Vento. E effettivamente almeno qui sta salendo un bel venticello, una bella brezza in giro, anche grandinato, quindi mi raccomando, attenzione, attenzione. Nel frattempo noi stiamo parlando del fatto che chi va a lavorare prima delle 10 o comunque inizia veramente molto presto, si parla di chiaramente turnisti o comunque lavori che devono essere iniziati al mattino prestissimo, tante persone con il loro cronotipo diciamo che non si abituano mai alla sveglia super presto. Ce ne sono altri che invece sono davvero molto prestanti. Questi cronotipi sono stati chiamati appunto da un cronobiologo dell'allodola, quindi chi si sveglia presto, e poi invece del gufo, chi è che insomma carbura un po' più in ritardo, e io sono di quella fazione lì sicuramente. Ad esempio Iris scrive: per mia fortuna io sono un'allodola, andrei a lavorare anche alle 6 del mattino. Comunque si dipende come si è, ho conosciuto persone che prima delle 10 non carburavano proprio. Esatto. Poi c'è anche Roby che scrive: è una tortura anche lavorare 8 ore al giorno, indipendentemente se cominci alle 9 o alle 10. Vabbè, ok, ma quello siamo tutti d'accordo, ci starebbe stare in vacanza per tutta la vita se ne avessimo la possibilità. Cristina, anche lei, vi assicuro che anche dalle 10:30 fa schifo. Andiamo avanti, ciao Cri, grazie, un bacio, sono d'accordissimo con te. E poi invece Vale scrive: io faccio fatica a lavorare dopo le 14, al mattino invece sono al top. Esatto, è quello che dico, c'è chi ci si differenzia, no, proprio in questo modo qui, chi riesce ad essere più prestante già dal mattino prestissimo, e invece chi meno. Tranquilli che siamo tutti in una bella barca. Tra l'altro il titolo di questa canzone di Miley Cyrus è Jaded, cioè stanco, confuso, come chi si alza alle 6. Io

0: Bee Gees con Stayin' Alive. Facciamo fatica, però siamo arrivati alla fine della settimana. Vabbè, comunque, noi stiamo su. Dal 1977 il nostro appuntamento con la storia della musica va a chiudere la nostra prima ora insieme. Subito dopo, l'informazione cura dei 100 secondi con Mentana. Sono le 19:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Certo, lette tutte insieme le parole scritte sul suo social Truth dal presidente Trump destano un'impressione molto sinistra. Abbiamo accettato di proseguire i colloqui con l'Iran, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato. Come dire, licenza di colpire, di qui in poi quando l'America vuole, quando il Dipartimento alla Difesa, che ora si chiama Dipartimento alla Guerra degli Stati Uniti, deciderà di dare un'ulteriore lezione o di colpire o di rispondere all'Iran, perché non si sta parlando dall'altra parte di intraprendenti pacifisti, si sta parlando ovviamente di un regime che si vede assediato ma che vuole colpire a sua volta. Sono notizie veramente negative, perché ci portano al cospetto di un fine settimana che potrebbe riservarci a ogni ora la notizia di un nuovo bombardamento, di una nuova rappresaglia e di nuove conseguenze e effetti collaterali, danni collaterali che riguardano la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz, il rincaro del prezzo del petrolio e di tutte le materie energetiche e poi a seguire. Ovviamente tutto quello che riguarda le nostre vite, ma innanzitutto le vite di coloro che vivono lì tra l'Iran, l'Oman, i paesi del Golfo, perché questa è una guerra che non si conclude e che aveva un cessate il fuoco che ci sembrava solido, ma questo era illusorio. È bastato un post su Truth di Trump.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, Fed des Alpes. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: la voce di Alvaro Soler, chiaramente un'istituzione dell'estate, dal 2016 con Sofia, 19.8 minuti qui su Radio City, anche Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale, la loro Partenope.
1: Ciao, sono Corinna, da Valle San Bartolomeo, I Love Radio City.

Partenope, tra l'altro, tutti mega super impegnati con tour estivi, festival in giro per l'Italia, ma spostiamoci un po' più dal nostro bel paese, ci spostiamo a Parigi, dove la Senna torna balneabile contro il caldo record. Abbiamo sentito proprio in questi giorni la caldazza che non ci fa respirare, non è il caldo, è l'umidità. Cioè, penso che sia una delle frasi che dico un po' come mantra tutti i giorni, tutto il giorno. Ma per il secondo anno i parigini possono appunto fare il bagno nella Senna. C'è chi storce un po' il naso, giustamente, anche perché ricorda degli avvenimenti passati, ma adesso che appunto una parte di fiume è stata resa balneabile con controlli quotidiani, ci ricordiamo per le Olimpiadi, anche se non proprio tutto era andato per il verso giusto, ma appunto sono stati fatti dei lavori straordinari, ce lo ricordiamo, anche con le sdraio, i lettini tutti piazzati lì vicino, e anche chiaramente le persone che i bagnini, no, chi controlla appunto i bagnanti. Nel 2024 alcuni nuotatori, ce lo ricordiamo, avevano appunto dei disturbi, hanno accusato un pochino dopo la nuotata, però chiaramente bisogna stare attenti ai diversi segnali rossi che indicano aree non balneabili, anche controlli sulla depurazione, anche perché si è speso qualche soldino proprio per questo progetto di depurazione, e per dare anche un po' di refrigerio, mi viene da dire così, anche ai parigini. Non so cosa ne pensate voi, se fareste mai effettivamente il bagno nella Senna. Ci sono i Chainsmokers con Elsa, e questa è Closer dal 2016 su Radio City. Hey.

Bowser. 19:17 minuti qui su Radio City. Mi arrivano i vostri messaggi al 333-4635-873. Ad esempio, Marco in bici scrive: mi sa che prendo l'acqua. Marco, vabbè, dai, l'acqua è una bella rinfrescata, una doccia fresca. Speriamo non la grandine nel caso. Come ho detto a mia sorella ad esempio mi ha mandato la foto dei chicchi di grandine appunto poco fa, ecco, stiamo attenti. Comunque il cielo non promette bene, però se dovesse venire giù un po' di acqua, diciamo che almeno le temperature si abbasserebbero di un minimo, ma ripeto, non è il caldo, è l'umidità. Vabbè, comunque questo è un po' un mantra che vi sto ripetendo da almeno un mese e mezzo a questa parte. Salutiamo anche Angie che è, insomma, sempre in gaso, è sempre con noi. Nel frattempo la nuova DJ Axe, i PIO, però anche no. 1, 2

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche fenomeno sparso potrà interessare i rilievi del Piemonte e i settori interni della Liguria, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Altrove, ampi spazi di cielo sereno. Weekend con situazione pressoché analoga, solo un po' più di instabilità nella seconda parte della giornata di sabato e sempre a partire dai rilievi. Temperature che saranno in flessione solo di qualche grado, il caldo

0: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
1: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
0: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
2: Dal 10 al 12 luglio, il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi, musica e divertimento. Venerdì 10 luglio, con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11, l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12, l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: 19 e 29 minuti qui su Radio City. Novità, il ritorno della Queen. C'è Madonna con Danceteria. Novità.

Danseteria, la novità di Madonna con il suo ritorno. 19 e 33 minuti qui su Radio City. Subito dopo la novità, anche una compilation. Ci sono i Coldplay in apertura con Feels Like I'm Falling in Love dal 2024.

0: Dal 1998, Goo Goo Dolls con Iris va a chiudere questa nostra compilation. Abbiamo ritrovato anche i Coldplay in apertura, era Feels Like I'm Falling in Love. Subito dopo c'era Gaia con Bossa Nostra.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of the years. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
7: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogroup.com.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

10 con Maledetto Me. Ancora 10 minuti ci separano dalla nostra fine di chiusura della seconda ora, però due canzoni in rotazione. My Smith, dell'estate 2025, con Stay If You Wanna Dance.

0: Ray Parker Jr. con Ghostbusters dal 1984, un bel rewatch. Magari questa sera, se qualcuno ha la serata libera, non sa che cosa guardare, questa potrebbe essere un'idea. Chiudiamo così le nostre due ore insieme, io vi auguro un buon weekend, noi ci risentiamo lunedì sempre tra le 18 e le 20, tra domani mattina invece Paola vi terrà compagnia dalle 8 e invece Fede da domenica dalle 9. Io vi saluto e vi auguro una buona serata, sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro. I 007 americani stanno valutando di innalzare nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca per incrementare le misure di sicurezza attorno a Trump alla luce delle minacce di morte al presidente. I servizi segreti potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza presidenziale. È stata perquisita l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bodino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Love Radio City.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
3: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
2: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
3: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
8: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
7: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Radio City.
9: Non stop.
8: Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto, alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.